di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il quartetto per archi in Do maggiore, opera 76, numero 3, Kaiser Quartett. Quartetto Alban Berg, Günther Pichler, primo violino, Gerhard Schulz, secondo violino, Thomas Kakuschka, viola, Valentin Erben, violoncello. Franz Josef Haydn, Sinfonia numero 48 in Do maggiore, Maria Teresa. Allegro, adagio, menuetto, trio, menuetto, finale allegro. English Chamber Orchestra, direttore Daniel Barenboim.

di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 48 in Do maggiore, Maria Teresa, English Chamber Orchestra, direttore Daniel Barenboim. Richard Strauss, Festliches Preludium, preludio festivo, Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Karl Böhm, all'organo Wolfgang Mayr.

0: di Richard Strauss abbiamo ascoltato Festliches Preludium, preludio festivo. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Karl Böhm, all'organo Wolfgang Mayr.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Concerto per pianoforte e orchestra numero 5 in Mi bemolle maggiore, opera 73, Imperatore. Allegro, adagio un poco mosso, attacca rondò, allegro. Solista Gerhard Opitz. Orchestra Gewandhaus di Lipsia, direttore Marek Janowski.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 73, Imperatore. Pianista Gerhard Hopitz. Gewandhaus Orchester Leipzig, direttore Marek Janowski. Johann Strauss, Kaiserwalzer, opera 437. Wiener Philharmoniker, direttore Willy Boskowski.

0: di Johann Strauss abbiamo ascoltato il Walzer dell'Imperatore, opera 437. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Willy Boskowski.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Georg Friedrich Händel, musica per i reali fuochi d'artificio. Händelwerke Verzeichnis 351. Ouverture, Bourrée, La Paix, La Réjouissance, Menuet primo e secondo. Orchestra barocca Zefiro, direttore Alfredo Bernardini.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Musica per i reali fuochi d'artificio, Händelwerke Verzeichnis 351. Orchestra barocca Zefiro, direttore Alfredo Bernardini.

Ludwig van Beethoven, cantata per la morte dell'imperatore Giuseppe II. Mors persona tacerba nox, immane monstrum, venit Iosef, exurgunt ad lucem, nunc dormit ab angustis, nunc dormit in tranquilla pace, rex est defunctus. Martina Arroyo, soprano. Justino Diaz, basso. Coro The Camerata Singers, maestro del coro Abraham Kaplan. New York Philharmonic Orchestra, direttore Thomas Schippers.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la cantata per la morte dell'imperatore Giuseppe II. Soprano Martina Arroyo, basso Justino Diaz, coro The Camerata Singers, maestro del coro Abraham Kaplan, orchestra New York Philharmonic, direttore Thomas Schippers.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il suono e la voce. Suoni diversi. Alessandro Manzoni. Il 5 maggio. In memoria di Napoleone Bonaparte, morto il 5 maggio 1821. Ei fu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così, percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Ne sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Lui, folgorante in soglio, vide il mio genio e tacque. Quando con vece assidua cadde, risorse e giacque, di mille voci al sonito mista la sua non ha. Vergine di servo encomio e di codardo oltraggio, sorge or commosso al subito sparir di tanto raggio, e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno, scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniam la fronte al massimo fattor, che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. La procellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia d'un cor che indocile serve pensando al regno. E il giunge e tiene un premio ch'era follia sperar. Tutto i provò, la gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio. Due volte nella polvere, due volte sull'altar. Essi nomò due secoli, l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero come aspettando il fato. Ei fe silenzio ed arbitro s'assise in mezzo a lor. E sparve, e i dì nell'ozio chiuse in sì breve sponda, segno d'immensa invidia e di pietà profonda, di inestinguibile odio ed indomato amor. Come sul capo al naufrago l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero, alta pur dianzi e tesa, scorrea la vista a scernere prode remote in van, tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese. Oh, quante volte ai posteri narrar se stesso imprese, e sulle eterne pagine cadde la stanca man. Oh, quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati i rai fulminei, le braccia al sen conserte stette, e dei dì che furono l'assalse il sovvenir. E ripensò le mobili tende e i percossi valli, e il lampo dei manipoli e l'onda dei cavalli e il concitato imperio e il celere ubbidir. Ah, forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo e disperò. Ma valida venne una man dal cielo e in più spirabile aere pietosa il trasportò. E l'avviò pei floridi sentier della speranza, ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dove silenzio e tenebre la gloria che passò. bella e mortal, benefica fede ai trionfi avvezza. Scrivi ancor questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola. Il Dio che a terra suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò.

Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 55, eroica. Beethoven compose questa sinfonia col pensiero rivolto a Napoleone Bonaparte, pensando che ne fosse degno. Successivamente cambiò idea e dal frontespizio del lavoro energicamente cancellò intitolata Bonaparte, così energicamente che la carta è rimasta bucata. Allegro con brio, marcia funebre, adagio assai, scherzo, allegro vivace, finale, allegro molto. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletsky.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 55, Eroica. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletzky. Abbiamo trasmesso Musica per le teste coronate a Vienna e altrove.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
0: RNC, notte di classica. Giovanni Paesiello, concerti per pianoforte e orchestra. Rondò, dal concerto numero 1 in Do maggiore e Allegro, dal concerto numero 5 in Re maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley.

Di Giovanni Paisiello, dai concerti per pianoforte e orchestra abbiamo ascoltato il Rondò dal concerto numero 1 in Do maggiore e l'Allegro dal concerto numero 5 in Re maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley. RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo, di Provenza. Giorgio Germont è Robert Merrill e Ettore Bastianini.

di Giuseppe Verdi. Dal secondo atto della Traviata abbiamo ascoltato Di Provenza. Le voci parallele di Giorgio Germont erano di Robert Merrill e Ettore Bastianini. Note di classica. Franz Schubert, 14 valzer dall'opera D365. Pianista Louis Pipa.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato 14 valzer dall'opera di 365. Pianista Louis Pipa. RNC Note di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Anche oggi, cari amiche e cari amici ascoltatori di RNC Radio Nicolino Blu, un cordialissimo saluto e il benvenuto all'ascolto di questo programma. Le canzoni e le musiche del tempo passato ci faranno compagnia per questi 40 minuti e quindi anche tante incisioni a 78 giri. E voglio incominciare appunto con un'incisione del grammofono, dopo aver portato a tutti voi un cordiale saluto e buon ascolto. E benvenuti anche oggi a questa nostra trasmissione. La principessa Tam Tam è il titolo del film che vogliamo ascoltare. Grant ha composto Il sentiero della felicità. Orchestra, grande orchestra Ferruzzi, per aprire la trasmissione di oggi e buon ascolto.

con una principessa. Abbiamo aperto la trasmissione di oggi, una principessa tam tam dal film, però era Il sentiero della felicità, quello che abbiamo ascoltato con Orchestra Ferruzzi, e così abbiamo aperto la trasmissione di oggi. Qualche ascoltatore dice: beh, dovresti mettere un po' di più canzoni riguardanti la primavera. In questi giorni ne abbiamo messe parecchie. Poi mi hanno detto magari che forse non avevano ascoltato il programma, e comunque non importa, noi le nostre canzoni le abbiamo trasmesse. Intorno a te è sempre primavera. Questa canzone la vogliamo ascoltare dalla splendida voce di Tonina Torrielli.

delicata e gran bella voce quella di Tonina Toglielli che abbiamo ascoltato in questa interpretazione. Intorno a te è sempre primavera, e per qualche ascoltatore è sempre primavera, come il signor Paolo Silvano da Torino, che dice che la giornata e le settimane sono molto più belle, più allegre, più sopportabili con questo programma. E ringrazio il signor Paolo, ringrazio anche il signor Enrico da Torino per le sue belle lettere, per le belle parole, le belle espressioni che mettete nelle vostre lettere e nelle vostre corrispondenze. Grazie di cuore, e vogliamo proseguire con un brano di Fonzo Ferrari e Carriera. L'orchestra è diretta dal maestro Dino Olivieri, un disco ricostruito nel 1961 da incisioni più datate. La voce è quella di Gino Becchi e la canzone ha per titolo anche questa Primavera, però ha per titolo Primavera di Baci.

voce baritonale di Gino Becchi per questa interpretazione, certamente fatta da Gino Becchi a una certa età, però ha cantato brillantemente Primavera di Baci di Fonso, Ferrario e Carrera. Accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Dino Olivieri. Lasciamo per un momento il tema della primavera per andare a una piccola regina. Abbiamo cominciato con la principessa Tantan per aprire la trasmissione di oggi. Adesso ascoltiamo Tu, piccola regina di Danzi e Bracchi. Incisione che risale al 1943, voce di Alberto Rabagliati, orchestra Pazzizza. Tu, piccola regina.

Abbiamo ascoltato Tu piccola regina, voce di Alberto Rabagliati. Danzi e Bracchi hanno composto questa canzone, che è stata incisa chiaramente per il grammofono nel 1943 con la voce di Alberto Rabagliati. Un gentile ascoltatore da Benevagenna ha telefonato, non so come abbia fatto ad avere il numero di telefono, comunque ha telefonato, non è che abbia telefonato, ha stratelefonato, perché quando incomincia a telefonare non termina più la sua telefonata. Io che però non riesco a resistere al telefono, devo continuamente dire di smettere, ma lui continua ugualmente. Dobbiamo avere un po' di pazienza con tutti e anche con il signor Pierluigi da Benevagenna. Non ha resistito a telefonare dicendo così che mancava una canzone di Danzi e Galdieri e dal titolo Mattinata fiorentina ancora voce di Alberto Rabagliati. Ma noi trasmissioni le facciamo tutti i giorni e Mattinata fiorentina l'avremmo messo in onda in tanti anni, non so quante volte, e quindi accontentiamo anche il signor Pierluigi da Benevagenna.

Abbiamo accontentato il signor Pierluigi da Benevagenna con questa mattinata fiorentina di Danzi e Galdieri e abbiamo ascoltato nuovamente quindi la voce di Alberto Rabagliati per questa mattinata fiorentina. Lo ringrazio per le belle parole che ha scritto e poi lo ringrazio anche per avermi detto che c'era una manifestazione a Rivoli con alcune canzoni di Gorni Kramer interpretate da un trio eccetera eccetera. Voglio dirvi che anni fa io quando era ancora vivo Gorni Kramer avevo mandato delle registrazioni delle canzoni di Gorni Kramer ancora a 78 giri e poi avevo mandato ancora delle incisioni con Gallo, il papà di Gorni Kramer, orchestrina Gallo. Sono stato contento perché almeno la figlia Laura mi ha telefonato ringraziando e dicendo così che Gorni Kramer aveva niente delle incisioni del suo passato se non qualche long play rifatto più modernamente, e sono rimasto molto contento di passare anche Gorni Kramer gli ultimi giorni della sua vita ascoltando tante incisioni che aveva fatto all'epoca. Parliamo ancora di primavera, ma certo, Gianni Turchetti, Tango di primavera. Questa canzone l'abbiamo ascoltata tempo fa anche da Luciano Virgilio.

tango di primavera con la voce di Giovanni Turchetti, e abbiamo cantato ancora alla primavera. E il prossimo brano che vogliamo mettere in onda qui a RNC Radio Nichelino in Blu è una incisione a 45 giri che aveva fatto all'epoca Luciano Taioli in occasione dei 25 anni di successi con la sua voce e con le sue interpretazioni. Luciano Taioli con l'orchestra Enzo Ceragioli di Natilio Godini, ascoltiamo Mai e poi Mai.

Mai e poi mai è un'interpretazione con la voce di Luciano Tajoli, incisione fatta in occasione del 25esimo, possiamo dire così, dei suoi successi, 25 anni di successi con la voce di Luciano Tajoli. Abbiamo ascoltato Mai e poi mai di Natilio Godini, voce di Luciano Tajoli, orchestra diretta dal maestro Ceragioli. Un ascoltatore ci aveva chiesto Limon Limonero, l'abbiamo messa in onda in tante versioni, oggi la vogliamo mettere in onda con la voce di Claudio Villa e l'orchestrina La Vera Romagna. Mustazzo ha composto questa canzone molto famosa e se uno ha un po' di sete il limone ci vuole sempre.

Claudio Villa con questo brano di Mostazzo dal titolo Limonero, era un'incisione con l'orchestra La Vera Romagna. Sì, tutto bello, molto brioso, però mancava una cosa essenziale per il limonero, le nacchere. Comunque abbiamo ascoltato anche questo brano e abbiamo molto apprezzato anche in questa versione con tanto brio con la voce di Claudio Villa. Volevo dire, se qualcuno vuole scrivere per questo programma, anche per dire solamente ci ascolta a RNC Radio Nicolino in blu le trasmissioni delle canzoni del tempo passato in compagnia di Aldo, può fare non inviando le lettere cartoline, quello che volete voi, a Aldo in Radio Nicolino, ma bensì al posto dove lavoro e dove anche i dischi, quindi possiamo fare anche più in fretta magari a rispondere. Per Aldo, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. L'indirizzo, come sentite, è molto facile: Aldo Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, provincia di Asti. Grazie. Ascoltiamo adesso di Severin e GR la canzone da per titolo Giacomino il Bello, Ernesto Bonino, Trio Aurora, Orchestra Bazzizza.

chi lo chiama per di qua, chi lo chiama per di là, quante noie già gli dà la celebrità. Dona foto mille signorine, fa le dediche su cartoline, deve sempre accontentar chi lo prende.

0: Pigalle.
1: Abbiamo ascoltato Giacomino il Bello di Severin e GR, Ernesto Bonino, trio Aurora, orchestra Bazzizza. Ascoltiamo Pigalle dalla splendida voce di Petula Clark.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E anche oggi abbiamo mantenuto la promessa di mettere in onda canzoni e musiche del tempo passato per 40 minuti e abbiamo terminato con Place Pigalle o Pigalle. Grazie del vostro costante ascolto e a risentirci.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
6: Notte di classica. Carl Maria von Weber, Ouverture da Oberon, Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato l'ouverture da Oberon, Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, secondo movimento, larghetto, dal concerto numero 2 in fa minore, opera 21, per pianoforte e orchestra. Pianista Anna Malikova. Orchestra Filarmonica di Torino, sotto la direzione di Julian Kovacev.

0: di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il secondo movimento del concerto numero 2 in fa minore opera 21 per pianoforte e orchestra. Pianista Anna Malikova, Orchestra Filarmonica di Torino sotto la direzione di Julian Kovacev.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Manuel de Falla, El amor brujo. Ascolteremo la danza del fuoco con la Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. A seguire, da Il cappello a tre punte, danza finale Jota con il Wiener Sinfonica, direttore Edouard van Remortel.

Di Manuel De Falla abbiamo ascoltato da El Amor Brujo, La Danza del Fuoco, con la Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormady, e dal cappello a tre punte la danza finale Jota con i Wiener Symphoniker, direttore Edouard van Remortel. RNC, Notte di Classica. Note, molto note. Nearer My God to Thee, versi di Sarah Flower Adams, musica di Lowell Mason. Questo brano nasce intorno al 1841, l'inno alla fama di essere l'ultimo brano suonato a bordo del Titanic, la notte dell'inabissamento tra il 14 e il 15 aprile 1912. Nel film, mentre la nave affonda, l'orchestra suona e accompagna il violino solista. Al termine dell'esecuzione, il violinista dice: «Signori, è stato un privilegio suonare con voi stasera». Tutti i membri dell'orchestra, guidata da Wallace Hartley, sono morti nel naufragio e le testimonianze dei superstiti riguardo all'ultimo pezzo suonato a bordo furono contraddittorie. A posteriori, nell'impossibilità di accertare la verità, lasciamo il brano nella leggenda cinematografica. Nearer My God to Thee, più vicino, mio Dio, a te. Lo ascolteremo prima nella versione strumentale con l'orchestra di André Rieu e a seguire dalla voce di Mahalia Jackson.

Di Sarah Adams e Lowell Mason abbiamo ascoltato Nearer My God to Thee nella versione strumentale con l'orchestra di André Rieu e a seguire dalla voce di Mahalia Jackson. In Italia l'inno è cantato con versi che non sono quelli intensi e drammatici di Sarah Adams, che scrive: «Più vicino a te, mio Dio, più vicino a te, anche se fosse una croce a sollevarmi, sempre il mio canto sarà più vicino, mio Dio, più vicino a te». Con il titolo italiano di Credo in te, ascolteremo una registrazione dal vivo nella cattedrale di Sant'Andrea a Mantova. Coro Vexilla Regis.

Abbiamo ascoltato Credo in te in una registrazione dal vivo nella Cattedrale di Sant'Andrea di Mantova. Coro Vexilla Regis. RNC Note di classica. Gioachino Rossini, il barbiere di Siviglia, atto primo. Ecco Ridente in cielo, tenore Rockwell Blake, e La calunnia a un venticello, basso Paolo Montarsolo. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella. Registrazioni dal vivo.

Italia è un bel ticello, un'auretta.

Incomincia, incomincia, sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente, si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sempre con la tempesta che ne sente la foresta, ma si

0: Di Gioachino Rossini, dall'atto primo del Barbiere di Siviglia, abbiamo ascoltato Ecco ridente in cielo, tenore Rockwell Blake, e La calunnia è un venticello, basso Paolo Montarsolo, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella. Registrazioni dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Madame Butterfly, atto secondo, un bel dì vedremo. Madame Butterfly è Renata Tebaldi e Renata Scotto.

0: di Giacomo Puccini da Madame Butterfly, atto secondo, abbiamo ascoltato Un bel dì vedremo. Le voci parallele di Madame Butterfly erano di Renata Tebaldi e Renata Scotto.
1: In blu. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: perderme
1: per RNC.
2: RNC,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: News.
1: Edizione del 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Ceuta, oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi dei migranti nell'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, assicura la presidente della Commissione europea von der Leyen. Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha detto Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere agli attacchi russi. I droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. E un incendio provocato da un attacco di un drone si è sviluppato presso un impianto logistico di Wild Berries a Krasnibor, nella regione di Leningrado. Una donna di 89 anni è morta invece a Mykolaiv, in Ucraina, nella notte. Due bambini e un'anziana sono rimasti uccisi a Sumy. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha rimosso dall'incarico l'ambasciatrice negli Stati Uniti, Stefanishina. La guerra nel Golfo Persico, il problema dello stretto di Hormuz, l'Iran ha gelato il presidente Trump. Non c'è nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Ma il presidente Trump ha incalzato: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Oggi in Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopo domani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Ministero del Made in Italy i tavoli tecnici sull'ex Ilva, a partire da quello con i sindacati. In Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera, oggi l'audizione di Urso sulle ricadute del piano di ristrutturazione Electrolux. Migliaia di persone sono attese stamattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan. E c'era molta folla ieri in Sant'Ambrogio per i funerali di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oltre 50 anni è attivo il Movimento per la Vita di Firenze, con l'obiettivo di promuovere il valore della vita umana dal concepimento alla morte naturale senza eccezioni. Una delle iniziative attivate su Firenze da diversi anni è quella della Culla per la Vita per prevenire l'abbandono neonatale. Il Movimento per la Vita però organizza anche momenti di testimonianza, come ha spiegato la presidente Angela Lucentini.
3: Bisognava dare una risposta a tante mamme che avevano difficoltà nell'accettare il loro bambino, però bisognava anche coltivare questa speranza, questa bellezza della vita nascente e nello stesso tempo farla presente. Come diceva Carlo Casini, lui scriveva che è nostra convinzione fondata sull'esperienza che il massimo di prevenzione dell'aborto si giochi sul terreno culturale, nella mente e nel cuore della società e dei singoli. Il movimento nasce proprio per dare vita a questa cultura della vita, che poi riguarda tutta la persona umana, dal concepimento alla morte naturale.
2: In questo senso, sul valore della testimonianza, da oltre 15 anni il Movimento per la Vita organizza tutti gli anni un evento dedicato soprattutto ai giovani.
3: Abbiamo un sodalizio con l'ufficio diocesano della pastorale familiare per celebrare insieme la giornata per la vita. La giornata per la vita che si tiene la prima domenica di febbraio. Insieme realizziamo due eventi. Uno per i ragazzi delle scuole superiori, generalmente i primi anni delle superiori, e il secondo invece per gli adulti. Due anni fa abbiamo addirittura detto la vita è tutta la vita, quest'anno abbiamo ripreso Madre Teresa di Calcutta, vogliamo la pace, scegliamo la vita, chiamiamo a raccontare no, esperienze di vita, sia persone giovani, quindi giovani mamme, ma anche giovani coppie che, nonostante le difficoltà, hanno accolto e si sono trovati di fronte alla meraviglia poi di aver accolto un bambino, una bambina. Però raccontiamo anche storie di vita che sembrano impossibili o difficili. Abbiamo trattato molto il tema della disabilità, ma abbiamo trattato molto anche il tema di un passare attraverso l'inferno della droga e come poi da questo invece fiorisce di nuovo la vita. Questo tutti gli anni insieme appunto alla pastorale familiare, con il contributo per noi decisivo dell'8 per mille.
2: Esperienze quindi di dolore, di sofferenza, che si trasformano in testimonianze legate a un percorso quasi di rinascita.
3: C'è sempre la possibilità di una resurrezione, e quanto è grande quello che poi i ragazzi, ma non soltanto loro naturalmente, no, veramente toccano con mano, è proprio questo. Tra l'altro non soltanto esperienze di persone, di coppie, ma addirittura anche esperienze di professionisti. Mi ricordo un bellissimo intervento del direttore del Gaslini di Genova. Siccome è stato talmente ampio il ventaglio di testimonianze, che davvero a ricordarlo ora uno dice: però veramente quante belle persone che abbiamo incontrato, quante belle persone abbiamo fatto incontrare e quanta vita abbiamo cercato di trasmettere.
0: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
5: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore. Da Marina Ferrero e da RNC, come sempre, siamo sui 107.4 per Torino, Asti, aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Quindi, volete interagire con noi? Lo potete fare inviando un SMS al 345-3233-124 oppure scrivendo all'indirizzo mail diretta chiocciola rncweb.it. Quindi, arriviamo subito alla puntata di oggi. È una puntata che immagino, anzi già mi prefiguro, che stimolerà molto la vostra curiosità. È la terza settimana del mese, ci dedichiamo alla terza è la quarta settimana del mese e ci dedichiamo alla terza pagina. Terza pagina, parliamo di molti temi. Ecco, uno di questi è il turismo. Invece in questa occasione parleremo di archeologia. Archeologia, ecco, tanto per introdurvi al tema, ma questa è una notizia, no? Quella è una notizia anche datata, perché risale al 21. Nesher Ramla, questo uomo preistorico ritrovato nel deserto del Negev, che ha un pochino riscritto la storia di quel tempo, ecco, che ha fornito, anzi non si dice riscrive, ma ha fornito un punto di vista nuovo su sulle indagini relative alla preistoria. Con un salto temporale piuttosto importante arriviamo a rivedere e a trovare grandi massi con una disposizione particolare. Ci sono quelli di Karnak, ci sono quelli di Stonehenge, ma ecco, e qui arriviamo al nostro tema di oggi. Pochi sanno che il Piemonte ne ha moltissimi. Ecco, vedere questi siti con i megaliti è qualche cosa di raro, però per vederli bisogna anche capirne il senso. Noi oggi siamo con Daniel Roux, professore, storico e antiquario, e molte altre cose, perché lui è anche uno scrittore e poi ha lavorato anche in, mi pare, per il cinema, dove ha prodotto dei monili. Insomma, adesso ci facciamo raccontare bene dal professore. Buongiorno Daniel.
6: Buongiorno a tutti. Daniel, stavo ascoltando attentamente.
5: Io ho cercato di sintetizzare tutto ciò di cui ti occupi, ma è talmente tanto che non sono riuscita a dire tutto, perché poi tu fai anche conferenze, insomma, è molto altro.
6: Ma in breve è proprio così. Allora, il lavoro, quello che diciamo mi dà da mangiare, il mio lavoro vero e proprio, è quello appunto dell'antiquariato, perché purtroppo la cultura non sempre porta soldi. Ho la cattedra di archeologia sperimentale per l'Unipop, l'Università Popolare di Torino, che è aperta a tutti, e a volte ci sono anche gli studenti di archeologia, ok? Ho lavorato per la sovrintendenza d'archeologia per anni e per vari musei. Sì, è vero, scrivo dei libri, scrivo per una casa editrice in specifico e tengo varie conferenze, perché la mia specializzazione nel campo appunto tra l'archeologia e l'antropologia è quello delle sepolture anomale, e come ricercatore ho catalogato per esempio una serie di siti megalitici. Allora, mi sembrava giusto appunto poi spiegare meglio cosa sono questi megaliti. Per le specializzazioni che ho fatto sono stato contattato più di una volta da una casa cinematografica di Hollywood dovendo correggere delle sceneggiature, e allora ho lavorato anche per il cinema dal punto di vista storico, no? Consulente storico, è chiaro?
5: Ottimo, ma questo è chiaramente tantissima roba, ma ecco, se noi, ecco, tu citavi il megalitismo, ma se noi andiamo a parlare di archeologia e megalitismo, ecco, che cosa sono e quale relazione hanno fra loro? Perché i nostri amici che ci ascoltano, ecco, non tutti sono, come dire, addentro alla materia a questo tema.
6: Certo, perché non è così immediato, lo capisco. Allora, megalito è un termine greco, appunto vuol dire grossa pietra, no? Mega, grande, litos, pietra. Nella storia dell'umanità ce ne sono, io parlo a livello globale, totale del mondo, ce ne sono una svariata quantità di tipologie diverse, ma fondamentalmente sono opere intese come templi o come enormi calendari, tipo Stonehenge per capirci, oppure tendenzialmente come tombe, cioè pietre miliari e pietre tombali, a volte strutturate e organizzate, e sono collegate sia all'archeologia, perché scavando intorno, vicino, sotto, si trovano dei siti archeologici veri e propri, tendenzialmente il corpo del defunto. Ma nei secoli, nei millenni, i megaliti cambiano, cioè alcuni venivano posti in luoghi ben precisi per i campi magnetici, capaci di anche curare le persone. Altri venivano appunto posti per le tombe, no? Come ricordo del guerriero piuttosto che del sacerdote, eccetera, eccetera. Ok?
5: Ecco,
6: in Piemonte ne abbiamo veramente molti di tipologie diverse.
5: Ecco, la cosa che magari così ai nostri amici farebbe piacere anche sapere, ecco, dove si trovano, che senso hanno, cioè il perché furono realizzati questi megaliti, sì, e se si possono vedere, perché allora, non tutti sono vedibili, se non ricordo male.
6: No, adesso spiego anche quello, perché c'è una questione, nei tempi, nei secoli alcuni sono stati anche abbattuti, adesso spiego il perché, ma prima di tutto spiego le tipologie diverse. Ci sono quelle steli che si risale ai 4.000-5.000 avanti Cristo, che sono dell'età del rame, per esempio quelli famosi di Vestigné in Canavese, che sono conservati al museo appunto di Vestigné, e ce n'è anche il Museo Archeologico di Torino, copie, ok? Quelli erano veri e propri simulacri di tombali, no? Siti funebri, ok?
5: Sì.
6: Poi ci sono quelli che uno può andare a vedere tranquillamente senza neanche tanto faticare, come per esempio i massi erratici. I massi erratici sono massi spostati dal ritiro dei ghiacciai, ma alcuni di questi sono in posizioni particolari, in punti geomagnetici della Terra, e hanno un loro campo magnetico capace di curare. Vi faccio l'esempio più semplice, che è quello del Rock Santa Brigida, che appunto è questa pietra dedicata alla Santa Brigida.
5: Allora aspetta un attimo che adesso diciamo dove si trova, forse non tutti sanno. Se voi, ecco, salendo la Santa Brigida, la salita di Santa Brigida, quella che costeggia il castello, si va su e si arriva dove c'è, sempre dritto, insomma, seguendo le curve tornanti, però si arriva dove c'è questo grosso rock che è, ecco.
6: Questo masso forma un po' di panettone, diciamo così. Ebbene, io intervistavo gli anziani, le donne andavano a sfregare il basso ventre per favorire la fertilità, e questo ancora agli albori degli anni 80 del Novecento. L'altro masso famosissimo che cura il mal di schiena o queste cose qua è quello davanti al Sant'Antonino di Ramverso, Basso Valsusa. Oppure c'è dalle parti di Giaveno la pera delle Sacoce, che è un grosso masso erratico in cui sono state scolpite delle tasche, delle vere e proprie tasche, dei piccoli tipo acquasantiere, no? Scolpite nel masso, dove mettevano doni e acqua per favorire varie preghiere a questi culti, che sono un misto tra il culto pagano e quello cristiano, e questi sono i massi erratici.
5: Questo è molto, insomma, molto carino, anche perché si lega poi a credenze e a rituali che poi, vabbè, si sono persi forse nel tempo moderno, ma che in alcune persone anziane comunque ancora c'è questa eco lontana, no, di fare questo perché porta bene, no? Ci sono ancora queste credenze.
6: Comunque, facendo di lavoro come ricercatore dal punto di vista antropologico, assicuro e fa molto piacere che anche le nuove generazioni, quelle che hanno una cultura più vasta, rurale, una cultura nostra etnica, lo fanno ancora. Io conosco anche gente più giovane di me, io una cinquantina, e lo fanno ancora. Sì, ci sono ancora certe attenzioni.
5: Ecco, invece i siti, gli altri, ecco, i siti megaliti, quelli usati come luoghi di sepoltura, per esempio a me viene più in mente Carnac in Francia e in Bretagna, dove ci sono questi vari tipi di tombe. Tra l'altro mi pare ci sia la tomba più grande ancora esistente dell'epoca preistorica, che è il grande menhir, ecco, che è alta circa 6 metri, insomma, una cosa.
6: Ce n'è anche di più grandi. Allora, di tipo Karnak ne volevo parlare un po' dopo. Volevo spiegare le tipologie.
5: Sì?
6: Perché ci sono i menhir, che è un termine bretone e sta a indicare pietra eretta, e sono massi tendenzialmente a forma di missile, strette lunghe, tipo quelli che si possono andare a vedere a Lugnacco, Lugnacco Canavese, Mazzè e Chivasso. Ci sono tre blocchi grossi così, che sono tipici dell'età del ferro, cioè stiamo parlando del 500 a.C., sono andati avanti anche fino al periodo di Gesù Cristo, ecco, fino all'anno zero, e sono proprio simulacri di tombe vere e proprie.
5: Ecco, scusami, in quell'epoca la popolazione è quella dei taurini?
6: Le popolazioni sono quelle, sì, per il Piemonte popolazioni celtiche, per cui abbiamo i taurini nella zona appunto del torinese molto più vasto, i bagenni nel cuneese, ci sono i statielli nell'alessandrino, salassi di Timuli nord Piemonte, e le ponti appunto nelle Alpi Leponzie, cioè Domodossola, Verbano, Cusossola.
5: Vabbè, è un bel tempo, no? Con tutte queste popolazioni, e che iniziano comunque poi a fare quei manufatti, no? Utilizzando il ferro, il rame, no?
6: Sì, la lavorazione dei metalli.
5: La lavorazione dei metalli, sì.
6: L'altra tipologia di siti megalitici, ci sono i dolmen, che sono due pietre erette con uno sopra orizzontale. Di queste ce n'è alcune in Piemonte, sono un po' più difficili da trovare, tipo Cantoira in Valli di Lanzo, però uno, se scrive su internet appunto dolmen in Piemonte, viene compare un paio, sono un po' difficili e ce n'è anche uno verso Savona, nell'entroterra ligure, carino, facile da vedere. E poi ci sono gli allineamenti, cioè i menhir messi in fila, i cromlech, che sono le pietre messe in cerchio, e quello uno lo può vedere al piccolo San Bernardo, ce n'è uno molto grande, oppure a Mergozzo in Verbania Cusossola, a Mergozzo, dove ci sono i famosi laghi, no?
5: I laghi di Mergozzo, sì,
6: che è bellissimo. C'è un allineamento al Monte Fayet, Mont Fayet, che non si sa se si riferisce alle fate o ai faggi, ma molto probabilmente ai faggi, e si arriva in cima a questo monte, è indicato e documentato, per cui uno può, anche andando, io ero andato all'ufficio turistico di Mergozzo ed è indicato, si può andare a vedere, è una bella camminata, non una roba da poco, perché questi siti spesso sono in luoghi un po' difficili da raggiungere, perché si sono conservati quelli, perché quelli, adesso io dico il peccato ma non il peccatore, capitava che alcuni siti megalitici di alcune di queste tombe sono state abbattute soprattutto nel 600, nel 700 e nel 1800 per l'aumento delle coltivazioni, disboscamento, e allora meno attenti alla storia e tutto, alcuni sono stati distrutti, ce n'è uno nel Pinerolese documentatissimo e doveva essere molto bello, ma è stato abbattuto completamente.
5: Ecco, Daniel, adesso noi ci fermiamo un attimo, andiamo ad ascoltare la musica che ci propone la regia, Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Ecco.

0: E rieccoci, continuiamo a parlare con Daniel Roux, professore storico e antiquario. Ecco, Daniel, parlando sembra di capire che ci siano siti più semplici, siti megalitici più semplici e siti più complessi. Ecco, ma che differenze ci sono e forse c'è un utilizzo diverso?
1: Ma sì, sicuramente, perché alcuni hanno una struttura legata all'archeoastronomia, un po' come Stonehenge, oppure come uno famoso Orange in Inghilterra e in Irlanda, dove il sole entra attraverso questi tumuli, queste tombe, illuminando un punto ben preciso all'interno della camera mortuaria, dove sopra c'è appunto un menhir o un dolmen. Li abbiamo anche noi in Piemonte, basta prendere la Torino Savona, uscire a Mondovì e andare a Briaglia, dove c'è un discusso sito megalitico, e c'è la Rocca della Casna, la Casnea, perché Rocca della Casna è un altro posto nel Pinerolese, la Casnea, dove c'è appunto un tumulo perfettamente allineato con il solstizio d'inverno, dove il sole entra per il corridoio della camera mortuaria illuminando il fondo, dove ci sono due letti di pietra, tutto sottoterra, e sopra probabilmente c'erano dei blocchi di pietra, dei menhir, ma che l'agricoltura ha abbattuto. Ma in zona ce ne sono tanti, ci sono degli allineamenti. Per spiegare ancora questo, dicevo ancora due generi di tipologie di pietre. In Piemonte, oltre appunto i menhir, dolmen e cromliche, che sono termini bretoni, come spiegavo, in Piemonte abbiamo le boine, che sono pietre cantonali, pietre terminali, servono per indicare i confini, però queste pietre hanno anche valenza magica, venivano messe anche per in punti strategici in rapporto alle chiese, per non far entrare il malefico, il male. E poi ci sono i deiro, che sono pietre grosse e piatte, tipo le lose, ma molto grosse, tipo l'allineamento di Ciabergia dietro la sagra di San Michele, facile da trovare, una bella passeggiata in mezzo ai boschi, si va verso Monte Ciabergia, appunto, si trova facilmente. Invece prima, appunto, si è citato Karnak. Ecco, ne abbiamo anche noi un sito così, ed è usciti dalla Torino Milano all'altezza di Santià, si va in direzione Biella e si va esattamente a Cavaglià. Lì c'è stato un enorme lavoro su segnalazione di Luca Lenzi e mio alla sovrintendenza, con il buonanima, perché è mancato, Filippo Mere Gambari, al tempo presidente, che è mancato nel 2021, recupero totale di un sito megalitico enorme tipo Karnak, che tuttora si può vedere. Sono andati con le ruspe a sistemare i megaliti, che per tutta una serie di motivi erano stati alcuni abbattuti, ma per fortuna recuperato il sito, e grazie anche delle foto degli anni 60 trovate attraverso investigazione, in cui si vedono i menhir nelle loro posizioni.
0: Anni 60 del 1900, giusto?
1: Del 1900, chiedo scusa, sì, 1900. E, alcuni ancora nelle loro posizioni originali, nella costruzione di villette poco distanti, alcuni sono stati inglobati in un parco giochi per bimbi, molto meglio, cioè per fortuna ben conservati, perché per cui è un sito che si può proprio andare a vedere, ed è impressionante, sono blocchi da 3-4 metri di svariate tonnellate, distribuiti un po' come a Karnak. Molto molto notevole, bello.
0: Sicuramente da vedere, si può accedere senza detti ai lavori, senza esperti, perché poi magari i nostri amici in ascolto partono, vanno a fare una gita fuori porta e dice: ma andiamo a vedere. Ecco, possono andare o devono comunque andare all'ufficio del turismo e chiedere che qualcuno li accompagni?
1: No, è libero. A volte su internet ho visto, perché poi si era aperto una sorta di blog su questo sito megalitico, dove soprattutto i turisti stranieri erano stupiti a vedere un sito megalitico così, usciti appunto da Sankhya in direzione del cimitero babilonico, comunque in direzione in direzione Cavaglià, dove c'è una rotonda decorata con un cavallo bianco, adesso non mi ricordo bene la decorazione di questo rondò. Lì c'è un supermercato con bel parcheggio, basta attraversare e si è in mezzo a questi blocchi di pietra. Se poi uno vuole passeggiare un po' dietro dove ci sono le villette, lì dove c'è un parco giochi, ci sono altri blocchi di pietra enormi. Poi se uno proprio vuole curiosare guardando su verso la collina, se ne vede altri inglobati appunto nei vari giardini, nei vari parchi delle ville. E proprio era un sito enorme, tipo Cavaglià, tipo Karnak.
0: Ecco, ma che utilità avevano questi, giusto per segnalare i luoghi delle sepolture, distinguerli dall'abitato?
1: Sì, sì, ovviamente quello era un enorme cimitero, ma infatti ho citato il cimitero poco distante che si intitola Babila, e c'è una spiegazione storica. A livello storico il libro di archeologia più antico che noi abbiamo è la Bibbia, e sì, ovviamente in quel sito che vedevano questi enormi blocchi si sono riferiti a Babilonia, perché era il mistero di questi enormi blocchi di pietra, l'unico riferimento che c'era era la Bibbia, per cui la zona l'hanno chiamata Santa Babila, ma sono termini che probabilmente risalgono al Medioevo e sono andati avanti fino ai giorni nostri. Attualmente il cimitero poco distante, cimitero cattolico cristiano, poco distante, si chiama Santa Babila, ma il toponimo si riferisce appunto alla Bibbia, a Babilonia, il mistero di questi enormi blocchi.
0: Ecco, che sono più o meno come dire, coevi del periodo etrusco o sono antecedenti al periodo etrusco?
1: Allora, per non far confusione, certo gli etruschi sono arrivati anche in Piemonte, per il periodo etrusco ci si riferisce all'età del ferro, che vuol dire dal 1000 avanti Cristo più o meno l'anno zero, per prenderla molto larga. Sì, questo sito megalitico si riferisce al periodo dell'età del ferro, possono essere databili intorno al 1000 oppure 800 avanti Cristo. Alcuni blocchi, uno o due, non mi ricordo più quali di questi, hanno sopra incisi delle croci, perché era normale che con la cristianizzazione venivano, diciamo, benedetti, per allontanare, perché comunque sono legati, o comunque pensavano fossero legati a culti pagani, e allora li benedicevano incidendo sopra delle croci. Ma questo è abbastanza comune. C'è per esempio il menhir di Santa Varena nell'Alessandrino, che è inglobato dentro la chiesa, e la gente va tuttora a sbattere la schiena contro un blocco di pietra per guarirla, e c'è anche il motto in piemontese che dice Santa Varena fame varì al mal di schiena, Santa Varena fammi guarire il mal di schiena. Ed è molto importante sia il mito che dal punto di vista antropologico e archeologico. Molti di questi siti megalitici sono legati a fiabe, a miti, tipo la pietra del tesoro che c'è a Pecetto Torinese, che si può proprio andare a vedere facilmente con una piacevole passeggiata lasciando la macchina a Bric San Vito, dove c'è tra l'altro un ospedale abbastanza rinomato, San Vito.
0: Sì, sì.
1: Ecco, lì uno può passeggiare e andare a vedere la pera del tesoro, no? La pietra del tesoro, dove c'è anche una fiaba legata e così via. La mitologia, i racconti popolari aiutano molto, perché identificano massi con valenze magico-sacrali. È molto vasto il discorso, lo so.
0: Allora, Daniel, però io ti devo chiedere invece i tuoi prossimi appuntamenti, perché ascoltarti è un piacere immenso. Tu fai anche delle conferenze, adesso ne hai concluse due proprio nella settimana appena passata. Ecco, i tuoi prossimi appuntamenti? Allora, il prossimo anno ti troviamo con la cattedra all'Unipop, questo è sicuro, giusto?
1: Sì, c'è già la promozione, perché la cattedra di archeologia sperimentale era 20 anni che non c'era più, e la direzione, il direttore didattico era entusiasta di riprendere appunto l'archeologia sperimentale che organizzo con tematiche storiche, per vedere un po' i nostri antenati come facevano, il succo è quello, ok? Parlando appunto di storia locale, che è la cosa più importante in paragone con il resto del mondo. Di conferenze sì, vengo chiamato più volte, come adesso è successo le ultime due. In calendario ce ne sono delle prossime e man mano terrò in contatto, magari scrivo.
0: Allora magari lasciamo indicazioni del tuo sito, così le persone possono andare a vedere e tenersi aggiornati e venirti a sentire, e di quando in quando comunque li troverete anche sui siti di Sul Pezzo con l'autore, dove verranno date queste informazioni.
1: Sì, sul web io ho un mio sito dove uno può leggere alcuni dei miei studi, e basta scrivere appunto Daniel Roux, Daniel R-O-U-X Roux, oppure sui social, seppure sono un po' imbranato sui social, è proprio un problema di tempo il mio. Sempre troppe cose da fare, non sempre riesco a seguire bene, sono un po' un disastro su quello, però cerco.
0: Quindi ripetiamo, voi mettete Daniel Roux
1: e compare, io ho proprio il mio sito www.danielroux
0: e quindi vi tenete aggiornati e potete leggere comunque
1: alcune mie ricerche.
0: Ecco, grazie a Daniel Roux, professore storico antiquario, grazie per essere stato con noi, grazie per quello che ci hai raccontato.
1: Ma grazie a voi, alla prossima.
0: Alla prossima sicuramente. L'appuntamento di oggi termina qui, Sul Pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, e vi ricordo lo streaming al sito www.rncweb.it, la replica sabato alle 9 e infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, Instagram come Tanto Mondo trovate le anticipazioni e YouTube come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul Pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Ceuta, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi di migranti nel Xav spagnola confinante col Marocco. Il ministro Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea il vice premier. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca causando 5 morti e 6 feriti. È un incendio provocato da un attacco di un drone, si è sviluppato presso un impianto logistico di Wildberries a Krasnivor, nella regione di Leningrado. Per i raid russi una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv e 2 bambini e un'anziana sono rimasti uccisi a Sumy. E 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città, un soldato russo. L'aggressore, cui i motivi non sono stati chiariti, è stato arrestato. Sempre dagli esteri, l'Iran ha gelato Trump, non c'è nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il presidente ha incalzato, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Torniamo in Italia, oggi in Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. E da oggi al Ministero del Made in Italy i tavoli tecnici sull'ex ILVA, a partire da quello con i sindacati, e in Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera, audizione del Ministro Urso sulle ricadute del piano di ristrutturazione Electrolux. Nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 23 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Migliaia di persone sono attese stamattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero che si è spento a 66 anni. I funerali si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: RLC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC. In blu.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, ben ritrovati anche quest'oggi, di nuovo insieme per le prossime due ore in diretta qui su RNC attraverso le nostre tradizionali frequenze, con me Federico, quello del mattino, sui 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito, anche lì ci potete seguire al meglio su appunto rncweb.it. Basta un click sulla scritta ascolta la diretta per seguirci anche in formato digitale. Allora, ci occuperemo di un sacco di cose anche quest'oggi, in questa mattinata, con tanta musica, naturalmente, sempre a farla da padrone, insomma, nel corso di questa diretta. In mia compagnia cominceremo allora tra poco con lo sguardo al meteo, con l'attenzione puntata sul nostro territorio regionale, ma non solo, anche quello che potrebbe accadere nelle prossime ore a livello complessivo del nostro paese, e poi la novità con il Piemonte che, tra siccità, incendi e gran caldo, dichiara lo stato di crisi regionale. Che cosa succede adesso, cosa cambia, insomma, cercheremo di capirlo insieme nel corso della nostra prima ora in diretta. E poi tanto altro, le vicende internazionali con il Medio Oriente e l'Ucraina, e poi tante novità anche, insomma, in tema estate 2026, vacanze, perché no, nel corso dell'ultima mezz'ora insieme. Subito vi ricordo il 345 3233 124 per i vostri messaggi, per le email invece c'è diretta@rncweb.it.

0: she might.
1: Scusi, signor Recheo.
2: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento.
3: Mi chiamo signor Mayday.

pronti per il nuovo aggiornamento meteo con un ampio promontorio anticiclonico che insiste sul Mediterraneo occidentale, frenato nella sua espansione da una depressione centrata tra Creta e il Mar Egeo. A nord una profonda depressione tra Islanda e Norvegia provoca periodiche ondulazioni che destabilizzano un po' la pressione lungo l'arco alpino, causando maggiore instabilità. È già successo ieri pomeriggio, prevalentemente lungo le Alpi, e accadrà ancora quest'oggi con possibili locali sconfinamenti dei temporali anche alle pianure adiacenti. Poi l'anticiclone andrà a rinforzarsi ancora, allontanando quindi il minimo in quota che si formerà tra oggi e domani sul Mar Ligure. Le temperature sono previste ancora in ascesa almeno fino a giovedì, venerdì, quando poi aria più fresca dal nord Europa sembrerebbe poter scendere fino alle latitudini piemontesi. Allora andiamo a vedere subito nel dettaglio la situazione per questo 4 di agosto. Al mattino cielo sereno sul Piemonte, col transito di velature e già qualche cumulo sui rilievi occidentali. Poi nel corso della giornata avremo un aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi, generalmente soleggiato altrove. Rovesci sulle Alpi in attivazione già dalla mattinata sulle alte valli di Alpi Cozie e Alpi Graie, in estensione poi ai restanti settori alpini, generalmente di debole intensità tra rovesci locali e sparsi. Venti sulle Alpi e Appennini meridionali moderati in quota, più deboli sotto ai 1500 metri, su colline e pianure generalmente occidentali deboli. Per quanto riguarda le temperature nel dettaglio, ad Asti 22 gradi la minima, 36 la massima quest'oggi, a Cuneo 23 gradi di minima, 29 la massima, per Torino 24 gradi il valore minimo, 34 quello massimo. Domani mercoledì 5 agosto al mattino cielo sereno su tutti i settori ad eccezione di locali cumuli in montagna. Nel corso della giornata avremo uno sviluppo di nubi cumuliformi sui settori alpini in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Nel pomeriggio di domani locali deboli rovesci di calore sui settori alpini. Venti sulle Alpi deboli meridionali in rotazione a occidentale nella serata, sull'Appennino da sud moderati, in pianura e collina avremo venti deboli variabili nel corso della giornata di domani. Diamo uno sguardo però per completare il tutto anche alle temperature. Domani ad Asti previsti 22 gradi di minima con 36 sempre di massima, a Cuneo 21 gradi la minima, 32 la massima, per Torino domani 22 gradi di minima, 37 gradi il valore massimo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni. Stavamo parlando, insomma, del caldo record sull'Italia, l'afa che non molla, temperature fino ai 40 gradi, notti tropicali almeno fino alla metà di questo mese d'agosto. Insomma, le previsioni indicano soltanto una lieve flessione nel weekend, insufficiente a interrompere la lunga ondata di calore africano che continua a interessare gran parte del nostro paese, non solo con rischio di temporali anche violenti su Alpi e Appennini. Il meteo.it conferma che nel prossimo weekend sì, è previsto un lievissimo calo termico, passeremo dai 39-36 gradi o dai 37 ai 34, ma all'atto pratico per il nostro corpo cambierà ben poco, almeno fino a venerdì. L'Italia dovrà convivere con quelle che potremmo definire le tre piaghe principali di questa canicola, cioè l'afa opprimente, il disagio biometeorologico, il micidiale mix di temperature e umidità che raggiungerà la soglia di pericolo soprattutto tra il Basso Veneto, l'Emilia, le zone interne di Toscana e Umbria. Altrove saremo comunque in zone di estrema cautela, con condizioni afose dominanti a tutte le ore. E poi il termometro al pomeriggio, con il picco della sofferenza che arriverà ogni giorno tra le 16 e le 17 più o meno, orario in cui i valori di 37-39 gradi saranno una spietata e diffusa normalità. Le notti super tropicali, con il sonno che sarà disturbato da temperature minime che non scenderanno mai sotto i 25 gradi tra le città super tropicali, oltre a Genova, Napoli e Ancona. C'è ormai stabilmente anche Milano, in pratica la pianura padana ha ufficialmente assunto un po' il clima tipico della Thailandia. Nonostante l'anticiclone, non dobbiamo mai dimenticare la regola d'oro anche del meteo estivo: tanto calore accumulato significa tanta energia pronta ad esplodere. Nei prossimi pomeriggi avremo frequenti temporali di calore, localmente anche molto intensi a ridosso di Alpi e Appennini, e questa instabilità subirà un leggero incremento durante il fine settimana per poi tornare a scemare con l'inizio della nuova settimana, che ci condurrà verso il Ferragosto, quando il sole inizierà a perdere fisiologicamente un po' di terreno a causa dell'allungamento delle notti. In sintesi, bisogna prepararsi a sudare tanto stando anche fermi, immobili, a fissare il soffitto magari durante le estenuanti notti tropicali, e se si cerca un rifugio in montagna, a schivare degli improvvisi acquazzoni violenti. Insomma, stiamo vivendo un'estate 2026 diciamo talmente storica e indimenticabile che forse non vediamo letteralmente l'ora di dimenticarcela

0: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC.
3: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

Luciano Ligabue, la sua Per Sempre da 2014 alle 10.35 minuti in questo istante, martedì 4 di agosto, sempre insieme a me Federico Quello del Mattino fino a mezzogiorno attraverso i 107.4 per Torino e provincia di RNC, 107.3 per Cuneo e provincia e in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Allora, notizia di ieri ufficiale, si vociferava però insomma da giorni: il Piemonte ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica e gli incendi boschivi che stanno colpendo il nostro territorio. Una delibera storica, abbiamo dato gambe all'autonomia, ha detto il governatore Alberto Cirio. Si tratta della prima applicazione della legge regionale approvata l'11 di giugno scorso, che ha recepito le disposizioni del Codice Nazionale della Protezione Civile, che riconoscono alle regioni italiane la possibilità di dichiarare autonomamente lo stato di emergenza quando gli eventi per natura, intensità o diffusione non possono essere affrontati con gli strumenti ordinari e quando i tempi di attesa per quella nazionale soprattutto rischiano di diventare troppo lunghi. Emergenza quindi regionale, questa è la dimostrazione concreta di quanto fosse importante dotare il Piemonte di uno strumento che consenta di intervenire immediatamente nelle situazioni di emergenza, hanno detto Cirio, l'assessore alla protezione civile Marco Gabusi e l'assessore all'ambiente Matteo Marnati. Fino a poco tempo fa una situazione come questa avrebbe richiesto tempi più lunghi e procedure più complesse. Oggi invece, dice Cirio, possiamo attivare subito il coordinamento regionale, predisporre gli interventi necessari e sostenere i territori nel momento in cui ne hanno bisogno. C'è anche una dichiarazione politica: l'autonomia non è un principio astratto, significa mettere le istituzioni nelle condizioni di decidere più rapidamente, di dare risposte più efficaci ai cittadini. La nuova normativa nazionale ha riconosciuto alle regioni maggiori strumenti di intervento e il Piemonte ha scelto di recepire immediatamente questa opportunità attraverso una legge che oggi dimostra tutta la sua utilità. Dice ancora Cirio, un tempo lo stato di emergenza lo avrebbe dichiarato lo Stato attraverso una procedura anche un po' complessa che avrebbe portato poi a una delibera del Consiglio dei Ministri che per forza di cose sarebbe stata successiva nel tempo. Il paradosso è che a volte questo stato viene quindi dichiarato quando l'emergenza non c'è più, ma essere tempestivi significa non lasciar soli i sindaci, dice Cirio. Pensate così ai costi delle autobotti, le aziende agricole, soprattutto quelle risicole. Per l'agricoltura in realtà serve lo stato di calamità naturale. Con questo provvedimento, dice Cirio, abbiamo creato il presupposto per poi agire velocemente, ma la calamità naturale ha bisogno di certi parametri per essere riconosciuta. Noi ora stiamo lavorando con i gestori degli invasi idroelettrici per avere da loro lo sversamento notturno dell'acqua. Loro rinunciano a un po' di energia elettrica e usano quell'acqua per riversarla nei canali come quello Cavour che alimenta le risaie. Il presidente della regione Cirio ha poi ricordato le interlocuzioni in corso con svizzeri e lombardi relativamente al Lago Maggiore. La dichiarazione dello stato di emergenza regionale costituisce il presupposto amministrativo necessario quindi per l'adozione delle ordinanze del presidente della regione, per l'attivazione delle misure straordinarie di protezione civile e per l'avvio delle procedure finalizzate all'utilizzo delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza e il sostegno ai territori colpiti. Ad oggi sono oltre 100 i comuni che hanno già emesso ordinanze restrittive sull'uso dell'acqua, di questi almeno 70 fanno uso di autobotti. Con l'ordinanza il Piemonte potrà erogare loro direttamente le risorse.

Una possibilità, Malika Yan, c'era una volta la carta d'identità cartacea e tecnicamente c'è ancora, ma per andare all'estero non vale più, non è più valida. Da ieri, per valicare i confini nazionali, non è più accettata e quindi chi deve partire ancora quel vecchio formato rischia di essere rimbalzato. Allora, perché? Cosa succede? Quali sono i documenti validi e cosa bisogna fare per chi si fosse perso queste novità normative? Da ieri, 3 agosto, la carta d'identità cartacea non è più valida per l'espatrio. Potrà essere usata come strumento identificativo nei rapporti con la pubblica amministrazione italiana e con soggetti che erogano pubblici servizi fino al 31 gennaio del 2027, in attesa del rilascio del documento elettronico. Il documento cartaceo rimane valido fino alla sua data di scadenza per quanto riguarda i contratti pubblici e privati stipulati entro il 3 agosto. In questo caso non sarà infatti necessario aggiornare la documentazione. Quindi, se un cittadino deve chiedere una prestazione all'ASL, diciamo che la vecchia carta d'identità cartacea è valida. Se deve partire alla volta di un paese estero, no. Per andare all'estero, quindi, serve il passaporto.

passaporto oppure la CIE, la carta d'identità elettronica. C'è una terza via però, attenzione, il documento provvisorio rilasciato dal comune. Si deve però fare attenzione perché non tutti i paesi accettano la CIE e ancora meno il foglio provvisorio. Sul sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri si consiglia di verificare con attenzione prima di partire e contattare eventualmente l'ambasciata o il consolato del paese di destinazione. Sempre sul sito della Farnesina si precisa che per documentati motivi d'urgenza i comuni italiani potranno rilasciare un documento di identità provvisorio cartaceo valido per l'espatrio in vista della scadenza delle carte d'identità cartacee. Questo documento sarà consegnato all'interessato al momento della presentazione dell'istanza di rilascio della carta d'identità elettronica da parte del cittadino. Avrà validità massima di 6 mesi, non sarà rinnovabile e sarà rilasciato dai comuni fino al 31 dicembre 2027. Come previsto dalla normativa, il cittadino al momento del rilascio del documento verrà informato che esso potrebbe non garantire però l'ingresso nel territorio di alcuni stati esteri che ammettono invece l'ingresso di cittadini italiani muniti di carta d'identità elettronica valida per l'espatrio. Si raccomanda quindi di verificare in ogni caso questa possibilità sulla relativa scheda di destinazione del sito Viaggiare Sicuri.it.

0: Woman con Peggy Gou e Aria Star alle 10.53 in questo istante qui su RNC, piccola pausa, tra poco tutti gli aggiornamenti, tutte le ultime notizie di questa prima parte di giornata all'interno del GR Flash, l'appuntamento tra pochissimo con la nostra redazione nazionale di In Blu e poi ripartiamo insieme la nostra seconda ora in diretta fino a mezzogiorno.
1: Con gli occhi

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Oggi la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi dei migranti nell'exclava spagnola di Ceuta in Marocco. Tajani ha risposto al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha detto Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 70%. L'Iran e l'Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio. E 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa. Il gasolio torna in media a 2 euro un centesimo al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio, giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise. Per la benzina il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Sono gli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Sulle autostrade invece il prezzo medio è di 2,084 euro per la verde self e di 2,173 per il diesel. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino a Mosca causando 5 morti e 6 feriti. Un incendio provocato da un attacco di droni si è sviluppato presso un impianto logistico di White Berries a Krasnivor, nella regione di Leningrado. Per i raid russi, una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv nella notte, due bambini e un'anziana sono invece rimasti uccisi a Sumy. E migliaia di persone partecipano stamattina a Milano ai funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. I funerali si svolgono nella Basilica di Sant'Ambrogio, sono presenti tanti ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15:30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. A cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio. La tua radio.

0: 1981, questa era I Can Go For That, qui su RNC, martedì 4 di agosto, le 11:09 minuti scattate in questo preciso istante, sulle nostre frequenze, 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Tra poco ripartiamo con le novità internazionali, con l'Iran, ma anche l'Ucraina e tanto altro ancora a riempire la nostra seconda ora in diretta fino a mezzogiorno. 345-3233-124, vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi, ma anche l'email diretta@rncweb.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica alle 11:13 minuti. Allora, voglio dare un'ultima chance prima della decapitazione, ha detto ieri ancora una volta Donald Trump, spiegando la sua decisione di sospendere la nuova ondata di attacchi all'Iran. Mi hanno chiamato e detto: per favore non ci attacchi, facciamo un accordo, ha raccontato il presidente americano parlando con i giornalisti nello studio Vale, per poi aggiungere che anche se Teheran lo nega, i colloqui sono in corso e che questa è l'ultima chance. Parlando dello stretto di Hormuz, ha quindi ipotizzato che potrebbe riaprire entro oggi. Iran e Oman, a questo proposito, sarebbero vicini a un accordo proprio sullo stretto di Hormuz che riaprirebbe quella via navigabile. Lo riporta il New York Times, in questo caso, che cita funzionari a conoscenza della questione. L'accordo prevederebbe che le navi dirette nel Golfo Persico attraversino lo stretto percorrendo una rotta vicina alla costa iraniana e controllata dalla Repubblica Islamica. Sarebbero tenute a pagare delle tariffe di servizio i cui introiti verrebbero divisi equamente tra i due paesi, Iran e Oman. Le navi in partenza dalla zona utilizzerebbero invece una rotta vicina alla costa dell'Oman. Ancora tra le notizie di giornata, oggi crediamo che tutti i negoziati diretti con Israele non abbiano portato altro che vergogna, umiliazione, delusione e continue concessioni al Libano, lo ha detto il leader di Hezbollah Naim Qassem nel suo discorso durante le cerimonie di commemorazione dell'imam Hussein nella città di Baalbek, lo riporta l'emittente libanese Al Manar. Questo ritmo non porterà a nulla per il Libano, ha aggiunto Qassem. Le autorità libanesi devono concentrarsi sulla sovranità nazionale, sul rafforzamento dell'esercito libanese, sul ritiro del nemico dai nostri territori occupati, sulla ricostruzione, sull'indagine sull'esplosione del porto e sulla restituzione dei fondi dei depositanti. Infine, riflettori accesi sui colloqui tra Libano e Israele a Roma sotto la mediazione degli Stati Uniti. La nuova tornata negoziale, che prende il via oggi, fa seguito a quella ospitata nella capitale il 14 e 15 luglio e proseguirà fino a giovedì. Sul tavolo l'attuazione del quadro trilaterale concordato dai due paesi il mese scorso. È un passaggio delicato perché, mentre la guerra Iran-Stati Uniti è ancora in una fase anche qui delicata, bisogna consolidare la trattativa fra Israele e Libano proteggendola dai contraccolpi della guerra in Iran, e su questo dossier l'Italia continua a ricavare un suo ruolo. Ieri, alla vigilia della sessione negoziale, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto colloqui telefonici con i capi delegazione di Libano-Israele, Yekiel Leiter e Simon Karam.

I Rolling Stones, la loro nuova canzone Jealous Lover, alle 11:20. Passiamo anche all'Ucraina, la situazione aggiornata quest'oggi con l'Ucraina che contrattacca. Un drone precipitato su una spiaggia del Mar Nero ieri vicino a Gelenzik, altri 4 in Crimea, i morti sono almeno 11, tra loro ci sono anche 3 bambini. Un'ulteriore vittima, una ragazza di 13 anni, si registra nella regione di Belgorod. L'esercito russo ha sganciato 8 potenti bombe plananti in 90 minuti invece su quartieri residenziali della città di Zaporizhia nel sud del paese, uccidendo una persona e ferendone decine. La Russia utilizza bombe plananti per devastare città e paesi ucraini. Si tratta di bombe di epoca sovietica ancora, modificate però con sistemi di guida in grado di trasportare fino a 3.000 chili di esplosivo e quindi provocare danni davvero enormi. Veniamo agli aggiornamenti di quest'oggi. Le truppe, anzi no, partiamo da qui. La Lituania, la notizia è questa, che produrrà droni sul proprio territorio da destinare all'Ucraina. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa lituano Robertas Kaunas in un'intervista al quotidiano Verslo Zinios. Secondo quanto riferito dal ministro, un gruppo di lavoro è già al lavoro su un quadro legale e logistico che consentirà all'industria bellica del paese baltico di integrare le tecnologie ucraine e accelerare la produzione locale. L'iniziativa vedrà il sostegno finanziario congiunto dei governi di Vilnius e Kiev. Le truppe russe hanno attaccato nel Mar Nero 7 navi cariche di materiale militare destinato alle forze ucraine, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, precisando che le operazioni sono state condotte con droni. Stando a quanto dichiarato dal dicastero russo, i mercantili sono stati colpiti sia all'interno del porto di Mykolaiv sia durante la navigazione nell'area operativa del bacino navale. E poi ancora, la Turchia ha confermato l'attacco condotto ieri da droni ucraini contro un cargo roll-off di proprietà turca a largo del porto russo di Novorossiysk, lo ha reso noto la Direzione Generale degli Affari Marittimi di Ankara, precisando che la Nadezhda è stata centrata circa 20 miglia nautiche dalla costa mentre navigava verso Samsun. Nell'impatto 3 dei 22 membri dell'equipaggio hanno riportato ferite gravi. I droni hanno causato un incendio a bordo e ingenti danni alla prua e agli alloggi. L'equipaggio è stato evacuato dai soccorsi russi nel porto di Novorossiysk, mentre la nave è rimasta in fiamme al largo. Le operazioni di spegnimento sono momentaneamente bloccate per il rischio di nuovi raid. Infine, l'ultima notizia per ora: 2 morti e 25 feriti. Il bilancio degli ultimi attacchi condotti con droni dalle forze ucraine nelle aree occupate sul territorio russo, nel settore controllato da Mosca, nella regione di Kherson. I raid hanno provocato una vittima e 23 feriti, lo ha reso noto il governatore filorusso Vladimir Saldo, parlando di una situazione tesa lungo la linea di contatto. Un secondo attacco ha colpito il centro di Oktyabrsk, nella regione russa di Belgorod, causando un morto e 2 feriti, come confermato anche dalle autorità locali.

Blanco ed Elisa con Ricordi alle 11:26 minuti su RNC, tra poco la nostra ultima parte, fino a mezzogiorno, sempre in diretta sui 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e in diretta streaming sul sito rncweb.it. Vi ricordo il 345-3233-124 per i vostri messaggi, poi per le email diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Resta come bambole di pezza alle 11:35 su RNC. Parliamo di questo mese di agosto, il mese delle vacanze degli italiani, che spenderanno in totale 18,5 miliardi di euro. Lo dice il centro studi di Confcooperative, secondo il quale il numero dei vacanzieri nel mese clou dell'estate è di circa 17 milioni, di cui 10,6 milioni di adulti, 6,4 milioni tra adolescenti e bambini. Tra quanti rimarranno in Italia, la destinazione preferita resta indubbiamente il mare per il 62%, seguito dalla montagna, scelta dal 28%, un dato in crescita comunque di un 6% nel giro di un anno, per l'effetto forse fuga dal gran caldo, perché c'è anche nelle località di mare, insomma, si spera che in montagna si trovi un po' di refrigerio. Il 10% invece opta per le città d'arte e gli agriturismi. Tornando al capitolo invece delle spese, di questi 18,5 miliardi complessivi, circa 10 miliardi di euro saranno spesi per hotel e ristoranti. Secondo Confcooperative, la spesa media per famiglia per una settimana d'agosto si attesta sui 2.750 euro, con un più 15% però rispetto al 2025, ma solo per pernottamento e colazione. Mentre una famiglia di 4 persone nella settimana di Ferragosto spenderà fino a 6.820 euro, più 5% rispetto all'anno scorso. L'indagine evidenzia che l'automobile poi rappresenta il mezzo preferito da 6 italiani su 10 per viaggi e spostamenti, motivo per cui il caro carburanti si farà sentire. Rispetto allo scorso anno occorreranno 22 euro in più per il pieno di gasolio, 15 euro per un pieno di benzina. Altri dati interessanti sulle vacanze degli italiani ad agosto arrivano dall'indagine realizzata da Tecne per Federalberghi, secondo cui tra giugno e settembre circa 36,2 milioni di italiani si concederanno un periodo fuori dalle mura domestiche, con una spesa di 917 euro in media a persona, ovvero 94 euro al giorno, includendo viaggio, vitto, alloggio e divertimenti. Dal momento che la stima di Confcooperative si riferiva ad agosto soltanto e alla spesa per famiglia, i numeri sembrano grosso modo in linea. Secondo Tecne, la vacanza principale dura in media 9,8 giorni, manco 10. Ma oltre a quello principale, il 28,9% degli italiani intende concedersi anche un altro viaggio. In questo caso però la vacanza sarà più breve, tant'è che il costo stimato è di 527 euro a persona, circa 127 euro al giorno. La spesa per le vacanze si spalma su tutte le componenti della filiera turistica. Il 28,7% del budget di chi va in vacanze è destinato ai pasti, colazioni, pranzi e cene, il 23,4% al pernottamento, il 21,8% alle spese di viaggio, l'11,3% allo shopping, il 14,8% per tutte le altre spese, divertimenti, esperienze, escursioni, insomma gite ancora. Tra le tipologie di alloggio scelte dagli italiani per trascorrere le vacanze, la preferenza va all'albergo e al villaggio turistico con un 30,6%, segue a stretto giro la casa di parenti o amici, 28,6%, con a seguire la casa di proprietà, l'11,9%, il bed and breakfast lo sceglie il 7,8%, il campeggio del 6,8%, l'affitto breve 5,1%, il residence 4,7%, l'agriturismo 2,6%. Veniamo alle note dolenti poi, perché secondo Tecne, nel suo sondaggio, il 48,5% della popolazione non farà vacanze tra giugno e settembre, quasi la metà, si resta a casa principalmente per mancanza di liquidità, lo dice il 52,8%, per motivi familiari nel 25,7% dei casi e per motivi di salute 24,5%. L'indagine di Confcooperative stima che solo ad agosto 8,9 milioni di italiani resteranno a casa e per oltre uno su due la motivazione è di tipo economico. Il turismo conferma la sua centralità comunque al di là di tutto nell'economia italiana, però i dati restituiscono anche un'immagine di un paese polarizzato, lo dice Maurizio Gardini, che è il presidente di Confcooperative. Accanto a una parte di popolazione che mantiene una certa capacità di spesa, emerge un'ampia fetta di italiani esclusi anche dalle vacanze.

Cabana con Irama, 11:45 i minuti qui su RNC. In questo istante c'è questa vicenda che tiene banco in questi ultimi giorni, una voce da quasi 50 euro aggiunta al conto con la dicitura contributo volontario 10%, senza che fosse stata comunicata prima. È quanto ha denunciato la content creator toscana Carlotta Roncarà, che dopo una cena in un ristorante di un hotel di Forte dei Marmi ha raccontato l'accaduto in un video che è prontamente diventato virale attraverso i social. La vicenda ha riacceso di fatto il dibattito su una domanda che molti consumatori si pongono: un ristorante può aggiungere automaticamente una mancia? E cosa si può fare quando sul conto compaiono delle voci strane e soprattutto inattese? Il caso emerso in questi giorni riporta al centro un principio fondamentale del codice del consumo. Questo ce lo spiega Laura Grandi, che è presidente di Federconsumatori Toscana, e dice: ovvero, il cliente ha diritto a conoscere in anticipo il costo del servizio che sta acquistando. Se un ristorante applica una maggiorazione come un costo di servizio o una mancia automatica, questa deve essere comunicata in modo chiaro, visibile e comprensibile prima dell'ordine. Il consumatore deve poter decidere liberamente se accettare quelle condizioni oppure no. Diversamente, una voce aggiunta solo al momento del conto rischia di configurare una pratica scorretta. Secondo Federconsumatori, inoltre, la mancia per sua natura dovrebbe rimanere una libera scelta del cliente, come riconoscimento, no, per un servizio particolarmente apprezzato, e quindi non trasformarsi in un addebito imposto senza un'adeguata informazione. In questi casi come ci si può difendere? Beh, occorre verificare sempre il menù e il conto finale, dice Federconsumatori Toscana, e in caso di dubbi o di addebiti non chiaramente indicati è indispensabile contestarli immediatamente, chiedere assistenza allo sportello di Federconsumatori o uno di tante altre associazioni a difesa dei consumatori. La trasparenza dei prezzi non è un dettaglio, è un diritto, ovviamente. Ora, quello di Forte dei Marmi non è il primo conto a far discutere per una voce aggiuntiva. Uno degli episodi più recenti accaduti quest'anno è quello di gennaio scorso. In uno Starbucks di Torino, gradisce una fetta di limone nel tè? Avrebbe chiesto la cassiera a un cliente, il quale, accogliendo la proposta, sì, una fettina di limone nel tè,

non si rinuncia, no? Si è ritrovato poi a sorpresa per un rincaro sullo scontrino di 1,50 euro, e tanto era costata quella fetta di limone, ben caro questo limone, anzi questa fettina di limone. Nell'estate del 2024, questa volta proprio in Toscana, un ristorante di Arezzo fece pagare ai clienti 58 euro, 4,50 euro a commensale per il taglio di una torta comprata in pasticceria e portata nel locale per il solo taglio. Nell'estate 2023 fece il giro d'Italia invece il caso di un bar di Geralario sul lago di Como, dove due clienti si videro addebitare 2 euro per aver chiesto di dividere a metà un toast per un taglio con un coltello. Il gestore spiegò che la richiesta aveva comportato un servizio aggiuntivo, ma la vicenda aprì un acceso dibattito già 3 anni fa sull'opportunità di far pagare operazioni di questo tipo. Pochi giorni dopo un'altra polemica scoppiò a Finale Ligure, dove una famiglia trovò sul conto 2 euro in più per un piattino condivisione richiesto per far mangiare alla figlia di 3 anni parte di un piatto di trofie al pesto. Anche in quel caso il ristorante rivendicò la correttezza dell'addebito. Sempre nell'agosto 2023 fece discutere anche uno scontrino emesso a Lecce, dove una cliente pagò 1 euro in più per avere una crepe divisa in due.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

cosa fai stasera? La canzone di Noemi ci porta i saluti per questo martedì 4 di agosto. Ci ritroviamo domani, sempre puntuali a partire dalle 10 qui su RNC. Invece tra pochissimo tutte le ultime notizie con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Riunione straordinaria in corso dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocata dalla presidenza di turno irlandese per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza, al termine però non è prevista una conferenza stampa della presidenza del Consiglio Europeo. Intanto 17 migranti sono morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti. La guerra in Ucraina. Droni ucraini hanno colpito una zona industriale vicino a Mosca, provocando 5 morti e 6 feriti. Per i raid russi, una donna di 90 anni è morta a Mykolaiv. Nella notte, due bambini ed un'anziana sono rimasti uccisi a Sumi. 4 persone, infine, tra cui 3 civili, sono stati uccisi da un soldato russo a Sebastopoli. L'Iran ha gelato Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Intanto Iran e Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Il terremoto avvertito stamane nella Toscana settentrionale è stato di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km da Pisa, così l'Istituto Nazionale di Geovulcanologia. Il terremoto è stato ad una profondità di 8 km, la scossa è stata avvertita attorno alle 10.15 dalla popolazione. Decine di persone sono scese in strada. Il gasolio torna in media a 2 euro un centesimo al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale al livello più alto dal 29 luglio, il giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise per la benzina. Il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Questi ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Ed oggi al Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà appunto dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. E infine migliaia di persone stanno partecipando a Milano alla Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Franco Varesi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni e campione del mondo. Presenti tanti ex calciatori della scuola

0: squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: In blu, la radio con tante radio dentro.
9: La radio invita te.
10: La radio invita te.
11: La radio invita voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Anche oggi, cari amiche e cari amici ascoltatori di RNC Radio Nicolino Blu, un cordialissimo saluto e il benvenuto all'ascolto di questo programma. Le canzoni e le musiche del tempo passato ci faranno compagnia per questi 40 minuti e quindi anche tante incisioni a 78 giri. E voglio incominciare appunto con un'incisione del grammofono, dopo aver portato a tutti voi un cordiale saluto e buon ascolto. E benvenuti anche oggi a questa nostra trasmissione. La principessa Tam Tam è il titolo del film che vogliamo ascoltare. Grant ha composto Il sentiero della felicità. Orchestra, grande orchestra Ferruzzi, per aprire la trasmissione di oggi e buon ascolto.

con una principessa. Abbiamo aperto la trasmissione di oggi, una principessa tam tam dal film, però era Il sentiero della felicità, quello che abbiamo ascoltato con Orchestra Ferruzzi, e così abbiamo aperto la trasmissione di oggi. Qualche ascoltatore dice: beh, dovresti mettere un po' di più canzoni riguardanti la primavera. In questi giorni ne abbiamo messe parecchie, poi mi hanno detto magari che forse non avevano ascoltato il programma, e comunque non importa, noi le nostre canzoni le abbiamo trasmesse. Intorno a te è sempre primavera, questa canzone la vogliamo ascoltare dalla splendida voce di Tonina Torrielli.

delicata e gran bella voce, quella di Tonina Toglielli, che abbiamo ascoltato in questa interpretazione. Intorno a te è sempre primavera, e per qualche ascoltatore è sempre primavera, come il signor Paolo Silvano da Torino, che dice che la giornata e le settimane sono molto più belle, più allegre, più sopportabili con questo programma. E ringrazio il signor Paolo, ringrazio anche il signor Enrico da Torino per le sue belle lettere, per le belle parole, le belle espressione che mettete nelle vostre lettere e nelle vostre corrispondenze. Grazie di cuore, e vogliamo proseguire con un brano di Fonso Ferrari e Carrera. L'orchestra è diretta dal maestro Dino Olivieri, un disco ricostruito nel 1961 da incisioni più datate. La voce è quella di Gino Becchi e la canzone ha per titolo anche questa Primavera, però ha per titolo Primavera di Baci.

voce baritonale di Gino Becchi per questa interpretazione, certamente fatta da Gino Becchi a una certa età, però ha cantato brillantemente Primavera di Baci di Fonso, Ferrario e Carrera. Accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Dino Olivieri. Lasciamo per un momento il tema della primavera per andare a una piccola regina. Abbiamo cominciato con la principessa Tantan per aprire la trasmissione di oggi. Adesso ascoltiamo Tu, piccola regina di Danzi e Bracchi. Incisione che risale al 1943, voce di Alberto Rabagliati, orchestra Panzizza. Tu, piccola regina.

Abbiamo ascoltato Tu piccola regina, voce di Alberto Rabagliati. Danzi e Bracchi hanno composto questa canzone, che è stata incisa chiaramente per il grammofono nel 1943 con la voce di Alberto Rabagliati. Un gentile ascoltatore da Benevagenna ha telefonato, non so come abbia fatto ad avere il numero di telefono, comunque ha telefonato, non è che abbia telefonato, ha stratelefonato, perché quando incomincia a telefonare non termina più la sua telefonata. Io che però non riesco a resistere al telefono, devo continuamente dire di smettere, ma lui continua ugualmente. Dobbiamo avere un po' di pazienza con tutti e anche con il signor Pierluigi da Benevagenna. Non ha resistito a telefonare dicendo così che mancava una canzone di Danzi e Galdieri e il titolo Mattinata fiorentina, ancora voce di Alberto Rabagliati. Ma noi trasmissioni le facciamo tutti i giorni e Mattinata fiorentina l'avremmo messa in onda in tanti anni, non so quante volte, e quindi accontentiamo anche il signor Pierluigi da Benevagenna.

Abbiamo accontentato il signor Pierluigi da Benevagenna con questa mattinata fiorentina di Danzi e Galdieri e abbiamo ascoltato nuovamente quindi la voce di Alberto Ravagliati per questa mattinata fiorentina. Lo ringrazio per le belle parole che ha scritto e poi lo ringrazio anche per avermi detto che c'era una manifestazione a Rivoli con alcune canzoni di Gorny Kramer interpretate da un trio eccetera eccetera. Voglio dirvi che anni fa, io quando era ancora vivo Gorny Kramer, avevo mandato delle registrazioni delle canzoni di Gorny Kramer, ancora a 78 giri, e poi avevo mandato ancora delle incisioni con Gallo, il papà di Gorny Kramer, orchestrina Gallo. Sono stato contento perché almeno la figlia Laura mi ha telefonato ringraziando e dicendo così che Gorny Kramer aveva niente delle incisioni del suo passato se non qualche long play rifatto più modernamente, ed è rimasto molto contento di passare anche Gorny Kramer gli ultimi giorni della sua vita ascoltando tante incisioni che aveva fatto all'epoca. Parliamo ancora di primavera, ma certo, Gianni Turchetti, Tango di primavera. Questa canzone l'abbiamo ascoltata tempo fa anche da Luciano Virgilio.

Tango di primavera con la voce di Giovanni Turchetti, e abbiamo cantato Ancora alla primavera. E il prossimo brano che vogliamo mettere in onda qui a RNC Radio Nichelino in Blu è una incisione a 45 giri che aveva fatto all'epoca Luciano Taioli in occasione dei 25 anni di successi con la sua voce e con le sue interpretazioni. Luciano Taioli con l'orchestra Enzo Ceragioli di Natilio Godini, ascoltiamo Mai e poi Mai.

Mai e poi mai è un'interpretazione con la voce di Luciano Tajoli, incisione fatta in occasione del 25esimo, possiamo dire così, dei suoi successi, 25 anni di successi con la voce di Luciano Tajoli. Abbiamo ascoltato Mai e poi mai di Natilio Godini, voce di Luciano Tajoli, orchestra diretta dal maestro Ceragioli. Un ascoltatore ci aveva chiesto Limon Limonero, l'abbiamo messa in onda in tante versioni, oggi la vogliamo mettere in onda con la voce di Claudio Villa e l'orchestrina La Vera Romagna. Mustazzo ha composto questa canzone molto famosa e se uno ha un po' di sete il limone ci vuole sempre.

Claudio Villa con questo brano di Mustazzo dal titolo Limonero, era un'incisione con l'orchestra La Vera Romagna. Sì, tutto bello, molto brioso, però mancava una cosa essenziale per il limonero, le nacchere. Comunque abbiamo ascoltato anche questo brano e abbiamo molto apprezzato anche in questa versione con tanto brio con la voce di Claudio Villa. Volevo dire, se qualcuno vuole scrivere per questo programma, anche per dire solamente ci ascolta a RNC Radio Nicolino in blu le trasmissioni delle canzoni del tempo passato in compagnia di Aldo, può fare non inviando le lettere cartoline, quello che volete voi, a Aldo in Radio Nicolino, ma bensì al posto dove lavoro e dove anche i dischi, quindi possiamo fare anche più in fretta magari a rispondere. Per Aldo, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. L'indirizzo, come sentite, è molto facile: Aldo Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, provincia di Asti. Grazie. Ascoltiamo adesso di Severin e GR la canzone da per titolo Giacomino il Bello, Ernesto Bonino, Trio Aurora, Orchestra Bazzizza.

chi lo chiama per di qua, chi lo chiama per di là, quante noie già gli dà la celebrità. Dona foto a mille signorine, fa le dediche su carta.

0: Pigalle.
1: Abbiamo ascoltato Giacomino il Bello di Severin e GR, Ernesto Bonino, trio Aurora, orchestra Bazzizza. Ascoltiamo Pigalle dalla splendida voce di Petula Clark.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E anche oggi abbiamo mantenuto la promessa di mettere in onda canzoni e musiche del tempo passato per 40 minuti e abbiamo terminato con Place Pigalle o Pigalle. Grazie del vostro costante ascolto e a risentirci.
5: RNC in blu.
6: Freezing cold in 8 9 years old.
7: You're the

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Migranti, riunione straordinaria dei ministri dell'interno europeo per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione in videoconferenza, 17 persone morte durante una traversata verso le Baleari. Continuano i raid tra Russia e Ucraina, droni di Kiev uccidono 5 persone vicino a Mosca. Per i raid russi una donna è morta a Mykolaiv. Nella notte due bambini e un'altra anziana sono rimasti uccisi a Sumi. Mio capitano, migliaia di tifosi e tanti ex calciatori ai funerali di Franco Baresi che si sono svolti questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Buonasera da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Riunione straordinaria, come dicevamo, dei ministri dell'interno europei per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione è in videoconferenza. Pierluigi Vitto.
2: Dopo 5 giorni sono arrivati gli aiuti umanitari da parte delle autorità spagnole. Finora i migranti giunti a Ceuta hanno tirato a campare come potevano, qualcuno aiutato dalla carità della gente del posto. Critica la situazione dei minori non accompagnati. A Ceuta ci sarebbero 29 posti per loro, ma dalla scorsa settimana ne sono arrivati quasi 900. Per le convenzioni internazionali devono essere presi in carico dai servizi sociali. Presumibile quindi un loro trasferimento verso altre regioni della Spagna, il che vuol dire sempre più nel cuore di un'Europa interessata unicamente a difendere le proprie frontiere. Stamattina, mentre si apprendeva della morte di 17 persone migranti su un barchino alla deriva al largo delle isole Baleari, si è aperto un consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione in teleconferenza. Sul tavolo la proposta italiana di creare in Africa dei centri di smistamento dei migranti irregolari, sul modello di quelli aperti in Albania. Come possibili partner si parla di Uganda, Ruanda e Ghana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Con la morte di un altro bambino in ospedale è salito a 8 persone uccise e 58 feriti il bilancio di un attacco di ieri su una spiaggia russa del Mar Nero a Gelendzhik. Continuano intanto gli attacchi e i contrattacchi tra Mosca e Kiev. Giorgia Bresciani.
3: Le truppe russe hanno colpito nella notte uno stabilimento di assemblaggio di automobili e un terminal portuale a Chernomorsk, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, sostenendo di aver bombardato anche 4 navi ucraine che trasportavano materiale militare. A Sumi colpite infrastrutture civili, inclusi edifici residenziali. Nell'attacco sono morte 2 bambine di 5 e 10 anni e un'anziana. Un altro attacco alla città portuale di Mykolaiv ha causato la morte di una donna di 89 anni. Vittime anche sul versante russo, 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco avvenuto nella notte nella regione di Mosca. Si registra anche un episodio tragico e ancora non chiaro. Nel distretto di Sebastopoli, in Crimea, un soldato russo ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili, uccidendo 4 persone e ferendone altre 4. Intanto l'atteso accordo Washington-Kiev sulla produzione congiunta di missili intercettori Patriot resta lontano. Secondo l'ambasciatore statunitense presso la NATO Whitaker, è improbabile che venga raggiunto prima dell'invasione. Inverno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: L'altro fronte, il Golfo Persico, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, lo conferma il Ministero degli Esteri di Teheran. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Caterina Dall'Olio.
4: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di migrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che fino a pochi giorni fa era pronto a colpire con un attacco distruttivo. Con il regime stiamo parlando, sostiene, l'ultima chance per inserire un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se vanno nella direzione giusta. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa. Il regime deve accettare un accordo, sarà obbligato alla resa. Teheran alza un muro e dice: nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile Hormuz. Non ci sarebbero né danni né vittime. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
1: Prime vittime negli Stati Uniti in seguito all'ingestione di un'insalata contaminata da un parassita intestinale, molto diffusa anche nelle catene di fast food. Nello stato del Michigan i casi segnalati sono oltre 11.000. Ce ne parla Lucia Ascione.
5: 11.234 contagi accertati, 11.500 casi sospetti, 200 ricoveri in ospedale e purtroppo le prime due vittime per la più ampia diffusione di ciclosporiasi mai registrata negli Stati Uniti e concentrata principalmente in Michigan, causata da un parassita intestinale, il Ciclospora cayetanensis. Le vittime, è importante sottolinearlo, sono pazienti fragili affetti da diverse patologie. Massimo Ciccozzi, direttore dell'epidemiologia dell'Università Campus Biomedico di Roma.
6: C'è una diarrea acquosa, improvvisa, molto profusa, campi addominali, febbre, perdita di peso. E si può morire proprio perché c'è questa continua disidratazione con queste scariche diarroiche e chiaramente per capire che è una ciclospora basta analizzare le feci.
5: Da registrare che l'amministrazione Trump lo scorso anno aveva tagliato i fondi per l'attività di sorveglianza del parassita. Ed oggi la storia presenta il conto. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo decisamente pagina. Migliaia di tifosi, tanti ex calciatori del Milan ai funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano questa mattina. In diretta per noi Fausto Nicastro.
7: Sì, buongiorno dalla Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono appena conclusi i funerali di Franco Baresi, grande ex giocatore e capitano del Milan e della nazionale italiana. Sono migliaia, davvero migliaia, le persone che sono venute qui a rendere omaggio alla bandiera rossonera venuta a mancare venerdì scorso. Il feretro è entrato nella Basilica accompagnato dai cori dei tifosi, c'è solo un capitano e sei per sempre Franco Baresi, presente la famiglia con la moglie Maura, i figli Edoardo e Gian Andrea e tantissimi ex compagni al Milan e in azzurro, ma anche colleghi e amici dalle altre squadre. Il Milan odierno è rappresentato dal proprietario Gerry Cardinale e dal presidente Paolo Scaroni, mentre la prima squadra è impegnata in una tournée in Australia. Presenti anche le istituzioni con il ministro dello sport Abodi e il sindaco Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. E per il momento da Milano è tutto, la linea può tornare allo studio.
1: Fausto Nicastro ha raccolto anche le testimonianze di alcuni tifosi che erano presenti oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio. Ascoltiamoli insieme.
8: Ho 5 anni meno di lui, ho vissuto tutta la sua storia, quindi l'ho visto quando è esordito, l'ho visto quando si è ritirato, ho visto una marea di partite sue e la generazione con la quale praticamente siamo cresciuti. L'umiltà della persona, cioè al di là di quello che era il valore del campione.
9: È stato il vero capitano del Milan, sia come persona che come giocatore è inimitabile. Ha dato tutto per questa maglia e si è sacrificato per questa maglia.
10: Le nuove generazioni non gli portano neanche le scarpe a Baresi, non sanno nulla di che cos'era Baresi, da dove arrivava. Baresi aveva un amore viscerale per questa bandiera.
11: Allora, io glielo dico sinceramente, sono interista, però ho una grande stima di Baresi come grande giocatore, perché è stato un esempio sia per il calcio che come uomo nella vita.
1: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, questo secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. È stato presentato ieri nella capitale sudcoreana di Seul l'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù, che si svolgerà dal 3 all'8 agosto 2027 nella città. Sentiamo Cristiana Caricato.
12: Sono le note dell'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul, presentato ieri nella capitale coreana ad un anno dall'evento che vedrà ragazze e ragazze di tutto il pianeta vivere dal 3 all'8 agosto 2027 giorni di festa, amicizia e spiritualità. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, è il titolo del brano ispirato al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, offerto già in due versioni, una orchestrale e una pop. A firmare l'inno è un ragazzo coreano, Francis Ji-Yoon Kim, che ha sbaragliato la concorrenza di 434 proposte. La sua composizione diventerà l'espressione della fede giovane, cioè da scommetterci un vero e proprio tormentone. Sempre ieri è partita la campagna globale di piantumazione di alberi Breath of Life, ispirata all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Obiettivo: continuare a coinvolgere i pellegrini in azioni ecologiche concrete, riducendo l'impronta di carbonio lasciata dalla loro partecipazione all'evento. Cristiana Caricato, linea allo studio.
13: In blu la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Roma.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC. In blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Stamane in videoconferenza alla riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dopo la crisi migratoria di Ceuta, il ministro Piantedosi ha chiarito, dopo le polemiche con la Spagna, la natura della nostra decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere. Non si tratta in alcun modo di una misura rivolta contro Madrid o contro alcun altro partner. E intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo nel Nord Africa, lo riferiscono le autorità spagnole. Mentre non si sblocca la trattativa su Hormuz, Trump torna ad attaccare l'Europa.
2: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di immigrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che fino a pochi giorni fa era pronto a colpire con un attacco distruttivo. Con il regime stiamo parlando, sostiene, l'ultima chance per inserire un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se vanno nella direzione giusta. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa. Il regime deve accettare un accordo, sarà obbligato alla resa. Teheran alza un muro e dice: nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile Hormuz. Non ci sarebbero né danni né vittime. Caterina Dall'Oglio lì nello studio.
1: La scossa di terremoto che è stata avvertita stamane intorno alle 10:15 in Toscana, tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, decina le persone che sono scese in strada, non ci sono segnalazioni di gravi danni, poco fa una replica 3.2. L'Aula della Camera ha approvato stamane con 178 voti a favore, 97 astenuti, la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella del 1983, quando Tortora fu arrestato con l'accusa pesantissima da cui poi fu completamente assolto dopo un calvario giudiziario. Migliaia di persone stamane davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolata già 2 ore prima dell'inizio dei funerali. Ovazione per gli ex compagni Maldini, Van Basten, Tassotti e Virdis. È davvero tutto, torniamo insieme alle 15.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, con il ritrovamento di altri tre cadaveri sale a 75 il numero dei morti tra i migranti che nei giorni scorsi hanno tentato di arrivare a Ceuta a nuoto, lo riferisce la delegazione del governo spagnolo nell'enclave. Nell'isola restano circa 2.000 persone, molti sono minori. Oggi la videoconferenza europea sul caso Ceuta, al termine è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti e di potenziare i rimpatri rafforzando le frontiere dell'Unione Europea. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Scott Bessett ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Tentativo di aggressione a Sofia, in Bulgaria, a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana, che si trovavano in un albergo. Un gruppo di nazi skin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione prima dell'intervento della polizia. Poco fa su X la solidarietà espressa dal ministro degli esteri Tajani. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato al momento una sistemazione autonoma. Le case inagibili sono quasi 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso oggi dalla riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi. Record del caldo in Italia. Se domani saranno 25 le città con il bollino rosso per l'allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, giovedì 6 agosto le città in rosso praticamente saranno 27 su 27. Un italiano che si è trasferito con la famiglia a Malta denuncia: mio figlio di 15 anni è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile di Cors. Le sue condizioni sono allarmanti. Il minore era stato arrestato il 25 maggio scorso dalle autorità maltesi. L'ambasciata italiana alla Valletta, in accordo con la Farnesina, ha avviato accertamenti. Migliaia di persone questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già due ore prima dell'inizio dei funerali alle 11. Ovazione per gli ex compagni Maldini, Van Basten, Tassotti e Virdis. È tutto, torniamo alle 16.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Come sono così.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: garçon, ho un'idea.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.
1: Quando ti sto vicino sento

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Buon pomeriggio da Ugo Scali a Ceuta. Dei 72.000 migranti arrivati, 70.000 sono stati rimpatriati, fanno sapere le autorità locali. Nella videocall dei ministri dell'interno europei oggi si è puntato ad una posizione unitaria sui rimpatri, sulla lotta ai trafficanti e sul rafforzamento delle frontiere. La misura dello stop a Schengen con la Spagna non è un'azione contro Madrid, afferma il ministro Piantedosi, che cerca di spegnere lo scontro col governo Sanchez, ma da Madrid replicano che la misura è incomprensibile. Il commissario europeo Brummer sottolinea come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Bessnet ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere oggi o domani un accordo per aprire lo stretto di Hormuz. Positiva anche l'apertura poco fa della borsa di New York. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per la crisi idrica sfociata oggi nel blocco del porto. Il corteo, partito con centinaia di persone, è cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti e ha raggiunto l'area dello scalo marittimo. Tentativo di aggressione a Sofia, in Bulgaria, a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti appartenenti alla comunità romana, che si trovavano alloggiati in un albergo. Un gruppo di nazi skin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione nell'hotel prima dell'intervento delle forze di polizia. Record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città con il bollino rosso, quello di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì addirittura le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorato. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, il cadavere è stato individuato stamane. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Diamo uno sguardo ora alla borsa di Milano. Come abbiamo detto, Wall Street procede positiva e anche l'Europa ha il segno più. Il FTSE MIB attualmente guadagna l'1,11%. Ed è tutto per questo flash. Torniamo alle 17.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: studio Ugo Scali. Dopo i fatti di Ceuta, nella video call dei ministri dell'interno europeo di oggi si è puntato ad una posizione unitaria sui rimpatri, sulla lotta ai trafficanti e sul rafforzamento delle frontiere. La misura dello stop a Schengen con la Spagna non è un'azione contro Madrid, ha affermato il ministro dell'interno Piantedosi, che ha cercato di spegnere lo scontro col governo Sanchez, ma da Madrid la replica è: dovete revocare la misura. E intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti che sono stati tratti in salvo. Tentativo di aggressione a Sofia in Bulgaria, un gruppo di giovani ebrei italiani, molti dei quali appartenenti alla comunità romana, si trovavano in un albergo e un gruppo di naziskin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione prima dell'intervento della polizia. Il record del caldo in Italia non si ferma, domani saranno 25 le città con il bollino rosso, allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì 6 agosto le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorate, dal nord al sud dunque tutte le città saranno sotto osservazione. L'unica buona notizia è che da venerdì ci sarà un leggero calo delle temperature, a iniziare dal nord Italia. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto magnitudo 4.7 che è stato registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato una sistemazione autonoma. Le case inagibili per il momento sono 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso oggi dalla riunione di aggiornamento del centro di coordinamento dei soccorsi. Un italiano che si è trasferito con la famiglia a Malta denuncia: mio figlio di 15 anni è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile Cors dell'isola del Mediterraneo. Le sue condizioni sono allarmanti. Il minore era stato arrestato lo scorso 25 maggio dalle autorità maltesi. L'ambasciata italiana alla Valletta, in raccordo con la Farnesina, ha avviato accertamenti. È tutto per questa edizione. Torniamo insieme con il Radiogiornale delle 18.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC presenta Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Il tema lo sapete e lo ripeto: da siate santi a siate compassionevoli, l'itinerario di Gesù. Nell'Antico Testamento l'imperativo di Dio era: siate santi come io sono santo. Questo di fatto escludeva tante persone da Dio, perché la santità consisteva nel mettere in pratica regole, precetti, osservanze che non a tutti era possibile osservare. Ebbene, con Gesù cambia. Mai Gesù chiede alle persone di essere santi, ma Gesù chiede alle persone di essere compassionevoli, come il Padre è compassionevole, cioè avere un amore misericordioso che si estende a tutti, che nessuno esclude e nessuno condanna e nessuno giudica. Perché questo? Perché il Dio di Gesù è un Dio diverso, completamente diverso da quello che la religione ha presentato. Ecco perché i più ostili contro Gesù sono stati proprio gli ambienti e le persone religiose, perché Gesù con il suo Dio veniva a distruggere completamente quel castello ideologico che l'istituzione religiosa era riuscita a creare. Cosa era riuscita a creare l'istituzione religiosa e ne permetteva la sopravvivenza? Un abisso tra Dio e gli uomini. Dio a quell'epoca veniva confinato lontanissimo. La terra, immaginate, era considerata una specie di tavola quadrata. Sopra la terra c'era la volta celeste, il primo cielo. Poi c'era un secondo cielo, un terzo cielo. Al terzo cielo era collocato il paradiso. Poi un quarto cielo, un quinto cielo, un sesto cielo, un settimo cielo. E sopra il settimo cielo c'era Dio. I rabbini che amavano le cose chiare e precise si chiedevano: ma qual è la distanza tra un cielo e l'altro? E la risposta era 500 anni di cammino, per cui tra l'uomo e Dio c'era una distanza di 3500 anni, per cui Dio era inavvicinabile. Non era possibile all'uomo entrare in contatto con Dio. Allora, siccome Dio era inavvicinabile, era lontanissimo, ecco la creazione di un'istituzione religiosa. Gli uomini non si potevano permettere di rivolgersi a Dio. Avevano bisogno di andare da dei sacerdoti che inoltravano poi le richieste al Signore. Queste richieste non potevano essere fatte in un luogo qualunque, c'era bisogno di uno spazio sacro, quindi il Tempio, secondo un ben determinato rituale, il culto e la liturgia. Ebbene, con Gesù tutto questo viene a finire. Con Gesù Dio non è più situato lontano, irraggiungibile, e soprattutto Dio non ha bisogno di mediatori, perché il suo rapporto con l'uomo vuole essere immediato, perché il Dio che abbiamo visto questi giorni è un Dio d'amore che desidera fondersi con l'uomo. Quindi questo Dio d'amore, questo proposto da Gesù, è un amore che può essere comunicato solo unicamente attraverso gesti che trasmettono vita. Non c'è altro mezzo per comunicare l'amore. L'amore non può essere formulato e tantomeno l'amore può trasformarsi in dottrina. Quando l'amore si trasforma in dottrina, vengono fuori delle affermazioni fredde, delle affermazioni congelate. Pensate
pensate come a quelli della mia generazione ha insegnato il catechismo. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo. Si può sentire un po' di simpatia, un po' di calore umano per un essere perfettissimo, non perfetto, addirittura perfettissimo. Quindi quando il messaggio del Signore viene tradotto in dottrina perde la sua efficacia. Non è possibile assolutamente tradurre in dottrine o leggi l'esperienza di questo Dio, perché altrimenti il messaggio viene impoverito e perde la sua potenziale efficacia. L'amore non può essere insegnato, può solo essere praticato. Non si può insegnare una persona ad amare, bisogna amarla, e nella misura poi in cui si sente amata sarà poi capace di amare. Quindi Dio è amore. L'amore non può essere tradotto in dottrine, non può essere formulato attraverso leggi, ma può essere solo trasmesso attraverso gesti che comunicano vita. E questa è la tragedia del nostro cattolicesimo, che abbiamo rintronato i bambini nel catechismo con formule dottrinali, senza avergli fatto fare esperienze di vita ed amore che le formule contenevano. E allora si sa, al termine del catechismo c'è il rigetto, c'è il gettare via tutto, per legittima difesa, credo. E tutte quelle dottrine che erano state imbottite dagli uomini anziché le esperienze vitali. La caratteristica, abbiamo visto in questi giorni, di questo amore è che questo amore non può essere mai imposto, non può tradursi in obblighi, ma soltanto offerto. Dio è amore e l'amore può essere soltanto offerto. Quando l'amore viene imposto non si tratta più d'amore, ma si tratta di violenza. Una dottrina, sì, una dottrina la si può imporre chiedendo sottomissione e obbedienza. Ma l'amore si può soltanto proporre offrendo pienezza di vita e di felicità. Il Dio d'amore, inoltre, non può essere associato con nessun sistema religioso. Non c'è nessun sistema religioso che può pensare di contenere la potenza di questo amore, e tantomeno questo Dio amore può essere racchiuso in un tempio. Ecco perché Gesù, una delle prime azioni che fa nella sua esistenza è quello di eliminare il Tempio. Il Tempio cosa significava? Un luogo sacro dove le persone a determinate condizioni dovevano avvicinarsi per incontrare il Signore, ma questo faceva sì che tante persone si sentivano escluse da questo ingresso al Signore, perché la loro condizione, per la loro situazione, per ritenersi impure, non potevano avvicinarsi al Tempio. Con Gesù Dio lascia il Tempio e non attende che le persone gli vadano incontro, ma è Lui che va incontro alle persone, cominciando proprio da quelle che erano escluse dal Tempio. Quindi il Dio d'amore non può essere associato a un sistema religioso, ma solo alla felicità dell'uomo, perché Dio è amore, la sua volontà si traduce in che l'uomo sia pienamente felice, qui in questa esistenza terrena. Questo è un po' il riassunto di quello che abbiamo fatto finora. Consapevoli di tutto questo, gli evangelisti non riportano alcun incarico dato da Gesù ai discepoli di insegnare, ma solo di fare, di praticare e poi di insegnare.
Quindi, essendo il messaggio di Gesù l'amore, questo non può essere insegnato. Come si può insegnare l'amore? L'amore va solo praticato. Quindi prima viene la pratica e poi la formulazione della stessa e non viceversa. O peggio, come purtroppo spesso si fa, viene soltanto la dottrina senza il contenuto vitale di questa dottrina. Quindi prima si comunica amore, prima si liberano le persone, si rendono felici e solo successivamente, quando nasce un'esigenza, una richiesta da parte della persona, può venire la teoria o la dottrina. Essendo un'esperienza di vita, una comunicazione di forze vitali, l'amore è per sé, per sua natura, dinamico e mai statico. Per questo l'amore non può mai essere formulato e tradotto in una dottrina, perché una dottrina viene fissata e dal momento che è fissata è già vecchia. Invece l'amore è sempre dinamico, l'amore crea sempre cose nuove. Quindi una dottrina non potrà mai contenerlo, sarà un accenno provvisorio, ma non potrà mai contenere la potenza di questo amore, perché occorre sempre tener presente che ogni dottrina verso la quale si formula questa esperienza d'amore, per sua natura è limitata e relativa. Invece quelli che propongono la dottrina dicono che per sempre è definitiva. Quando viene proposta una dottrina, è per sempre. Nella storia della Chiesa, ogni Papa ha avuto l'ambizione che le sue affermazioni fossero definitive ed eterne. Sapete che si dice un Papa bolla e l'altro sbolla. Normalmente un Papa fa esattamente il contrario di quello che ha fatto il Papa precedente. L'abbiamo vista con la scomunica delle Febriani, uno scomunica e l'altro toglie la scomunica, uno impone e l'altro proibisce. Quindi nella storia della Chiesa da sempre la gerarchia ha avuto la pretesa che le sue forme fossero definitive. Permettetemi una piccola parentesi. C'è stata una di queste affermazioni definitive eterne, la pretesa di un Papa che diede ordine ad una commissione di rivedere il testo della traduzione latina del Nuovo Testamento perché c'era un testo tradotto male. Spesso ci sono state delle aggiunte. La commissione si mise al lavoro, ma era un lavoro complesso e non arrivava mai alla conclusione. Allora ci fu un Papa, Papa Sisto, che visto che la commissione ci impiegava tanto tempo, avvocò a se stesso il compito. Lui, incompetente e ignorante in materia, cominciò a tradurre la Bibbia, corresse certe traduzioni, cancellò certi passi, aggiunse degli altri. Lo poteva fare perché era il Papa e pubblicò la Bibbia Sistina con quella postilla finale. Questa è la versione definitiva, eterna della Sacra Scrittura per la Chiesa e per tutti i secoli. Chiunque osa modificarne anche solo una parola incorre nella scomunica. Quindi il Papa aveva la pretesa che quella fosse la traduzione eterna, ma aveva fatto veramente un disastro. Morto lui, Papa Clemente, il successore, diede ordine alla commissione di rimediare i danni fatti per questo Papa e quindi venne pubblicata una nuova edizione della Bibbia che contraddiceva quella precedente di Papa Sisto. Ma sapete, ci vuole il linguaggio diplomatico. Non si poteva dire Papa Sisto ha fatto una porcata, no. Allora il frontespizio di questa nuova Bibbia dice secondo la volontà e i desideri dell'Augusto predecessore. Ecco la nuova traduzione.
RNC ha presentato Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzeles.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Running and running, running.
1: RNC, notte di classica.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovo naufragio alle Baleari, mentre l'Europa fa il punto su Ceuta, restano le distanze tra Spagna e Italia. Stretto di Hormuz si continua a trattare, in Ucraina attacchi incrociati, un soldato russo spara ai compagni. Il caldo continua, giovedì tutte 27 le città monitorate saranno da bollino rosso, Campi Flegrei, la protesta degli sfollati. Stamani i funerali di Franco Baresi, migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali, lo avete sentito dai titoli, un nuovo naufragio di migranti alle Baleari, mentre a Ceuta sale il numero delle vittime. Vito De Torre.
2: È salito a 75 il numero delle vittime accertate nella crisi migratoria di Ceuta. In gran parte sono giovani marocchini morti mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Secondo la polizia, i dispersi sarebbero ancora più di 40, molti dei quali minorenni. A 4 giorni dal massiccio afflusso di migranti, il centro di Ceuta è tornato alla normalità. Nelle zone periferiche, però, circa 2.500 persone sono accampate sulle spiagge senza assistenza. Alcuni, per evitare il rimpatrio, si sono nascosti nel cimitero musulmano della città. Intanto, a circa 12 miglia dalle Baleari, il soccorso marittimo spagnolo ha salvato 2 uomini di origine magrebina, stremati dalla fame e dalla sete. Hanno raccontato che altre 17 persone a bordo della stessa imbarcazione, rimasta alla deriva per oltre 2 settimane, sono morte durante la traversata. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Intanto dal vertice informale dei ministri europei degli affari interni, solidarietà alla Spagna, resta l'attenzione Madrid-Roma sulla sospensione di Schengen, Piantedosi afferma non è una misura contro la Spagna. Chiara Placenti.
3: Nel comunicato finale del vertice in videoconferenza si definisce terminata la crisi di Ceuta. Nel documento si riconosce la necessità di una maggiore e più efficace comunicazione tra paesi membri nei momenti di crisi e si chiede di potenziare rimpatri. A questo proposito il commissario europeo agli affari interni Brunner ha affermato che la creazione di hub per rimpatri in paesi terzi sicuri è legittima, ma chiede di concentrarsi anche sulla possibilità di procedure di asilo al di fuori del territorio comunitario. E il commissario ha anche ribadito che l'integrità dell'area Schengen è stata preservata. Da qui la richiesta del ministro spagnolo Grande Marlaska all'Italia di revocare subito i controlli aggiuntivi introdotti. Nel suo intervento il ministro Piantedosi ha precisato che non è una misura contro la Spagna e che l'Italia comprende fin troppo bene la pressione che Madrid sta provando oggi, ricordando che nel 2023 Roma fu lasciata sola davanti all'emergenza arrivi, con i paesi europei preoccupati solo dei movimenti secondari. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Non si ferma la guerra in Ucraina, Marco Borini.
4: Kherson, Ucraina, stamattina. Gigantesco, letale calabrone, un drone punta un ambulante che sta preparando il banco di verdura al mercato. Gli ronza intorno. L'uomo, si chiama Yuri, ha 52 anni, cerca di schivarlo, disorientarlo, ma non ci riesce. E a un certo punto il drone gli si lancia addosso ed esplode. Seriamente ferito, l'uomo è sopravvissuto, dicono funzionari locali. Mentre il presidente Zelensky denuncia l'ennesimo caso di safari umano. Anche Kiev continua a lanciare sciami di droni sulla Russia. Contro i magazzini Wild Bear, specie di Amazon locale, che, sostengono gli ucraini, vende prodotti dual use, per uso bellico oltre che civile. Mentre ieri un drone intercettato si era schiantato su una spiaggia sul Mar Nero, facendo 7 morti, tra cui 3 bambini. Anche a Sumi, in Ucraina, 2 bimbe e un'anziana uccise in un bombardamento. Più passa il tempo e più la guerra si incattivisce, tradisce la sua vera identità. Popolazioni nel terrore più che scontro di eserciti. Marco Burini, linea allo studio.
1: E ora allo stretto di Hormuz, la trattativa va avanti, sul campo però non si allenta l'attenzione, Marino Galdiero.
5: All'Iran voglio dare un'ultima chance prima della decapitazione, dice Trump, aggiungendo che lo pregano per fare un accordo e a confermare il negoziato è il segretario del tesoro statunitense Bessant, possibile un'intesa tra oggi e domani sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio cede più del 3% e Wall Street apre in positivo. Anche Rubio, segretario di Stato, ribadisce che sono stati compiuti progressi nei colloqui pur non essendo giunti a una conclusione definitiva. Il portavoce del ministro degli esteri del Qatar offre un chiarimento sul dialogo tra Teheran e Washington, più volte smentito nei giorni scorsi dagli iraniani. Il canale di comunicazione tra le due parti c'è ma non è diretto. Gli sforzi per trovare una soluzione al conflitto tra Stati Uniti e Iran sono in corso. Si procede a scambi di bozze attraverso i mediatori, tra cui il Qatar, il Pakistan e l'Oman. Gli interessati al momento rifiutano contatti diretti. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Effetto della guerra del Golfo, lo sappiamo, l'aumento dei carburanti. Il governo studia nuovi interventi. Federico Plotti.
6: La crisi nel Golfo Persico continua ad alimentare l'ascesa inesorabile dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina ormai vicina e spesso anche sopra la soglia psicologica dei 2 euro, il gasolio decisamente oltre. Il 6 agosto scade l'ultimo taglio delle accise, il rischio di un ulteriore aumento dei costi è ormai quasi una certezza. Per questo il governo sta pensando a nuovi interventi per tamponare quanto possibile la situazione in vista anche delle prossime grandi partenze di agosto. L'ipotesi al vaglio del CDM è quella di intervenire sulle accise mobili, cioè sull'extragettito dell'IVA, conseguenza dell'aumento dei costi dei carburanti, ma non solo, denari in più che potrebbe servire a finanziare un nuovo sconto alla pompa. La decisione spetta in questi minuti al Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, che al di là di sorprese dovrebbe dare il via libera ai nuovi aiuti. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Tentativo di aggressione in Bulgaria a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana che si trovavano in un albergo a Sofia. Un gruppo di naziskin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso e sono stati poi bloccati dalla polizia. Il ministro degli esteri italiani ha espresso solidarietà. Italia ancora nella morsa della quarta ondata di calore. Giovedì bollino rosso in tutte 27 le città monitorate. Prima di Metanese non sono previsti grandi precipitazioni. Nel fine settimana il nord potrebbe però respirare un po'. Pierachille Dolfini.
7: Ormai non si parla più nemmeno di picco del caldo. Gli esperti spiegano che si è raggiunto un cosiddetto plateau, in quanto le temperature si mantengono sostanzialmente sugli stessi livelli da parecchi giorni. Si parla di record però, perché se domani saranno 25 le città da bollino rosso per l'allerta, giovedì il massimo grado di allarme si registrerà in tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Quarta ondata di calore che terrà l'Italia nella morsa dell'afe delle alte temperature, con punte di oltre 40 gradi nelle zone interne pianeggianti, almeno per tutta la settimana. Primi accenni di cedimento dell'anticiclone africano da venerdì a partire dai rilievi alpini. Il sud però dovrà attendere ancora per avere un po' di respiro e gli esperti non prevedono l'arrivo di sistemi di precipitazioni organizzate prima della metà del mese. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere è stato individuato questa mattina. Ai Campi Flegrei, dopo il terremoto di venerdì scorso, la situazione resta difficile. Oggi la protesta degli sfollati. Beatrice Bossi.
8: Partito da Piazza della Repubblica con un centinaio di adesioni, in un paio d'ore il corteo è cresciuto fino a contare un migliaio di partecipanti. Un vero e proprio fiume di persone è arrivato fino al mare, superando lo sbarramento delle forze dell'ordine, ha occupato la banchina e bloccato lo scalo marittimo del porto di Pozzuoli.
9: Bloccheremo il porto fin quando non sarà data l'opportunità a noi cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei di sederci al tavolo con il governo.
8: Chiedono interventi urgenti alle istituzioni, la sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità dell'erogazione dei servizi idrici. La scossa di venerdì sera ha lasciato senza casa 800 persone. Domani il ministro Piantedosi sarà a Napoli. Tutte queste persone vorranno delle risposte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Scossa di terremoto avvertita intorno alle 10:30 dalla popolazione della Toscana settentrionale, tra le province di Lucca, Pisa, Massa Carrara. Decine le persone che sono scese in strada. Non ci sono gravi danni. Nel primo pomeriggio una seconda scossa. Ed ora ad Assisi, dove sale l'attesa per la visita giovedì di Papa Leone. Ci racconta tutto Rita Salerno.
10: Vengono da tutto il mondo per lasciarsi ispirare dal messaggio di pace e di fraternità di San Francesco. Sono gli oltre 2500 giovani giunti ad Assisi per partecipare al grande incontro internazionale nell'ambito dell'ottavo centenario del transito del poverello, che incontreranno giovedì 6 agosto Papa Leone XIV. Canti, testimonianze, laboratori iniziati lunedì 3 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, che avranno come momento culminante la visita pastorale di Papa Leone nella giornata conclusiva della raduno internazionale. E sarà il vescovo di Assisi, Nociara Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, Monsignor Felice Accrocca, ad accoglierlo alle 8:30 nel campo sportivo Migaghelli.
11: È un momento bello, importante per tanti motivi. Per me è la prima volta come vescovo che capita di accogliere il Papa in questa chiesa locale.
10: Da Roma, Rita Salerno.
1: L'Aula della Camera ha approvato con 178 voti a favore e 97 astenuti la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. Migliaia di tifosi hanno dato oggi l'ultimo addio a Franco Baresi. Gesù predilige chi diventa grande rimanendo piccinin, come era soprannominato lui, ha detto Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio. Fausto Nicastro.
12: 6 minuti di omaggio, cori e commozione, sullo sfondo le grandi bandiere con il suo numero di maglia. È stato accolto così Franco Baresi nel suo ultimo viaggio da migliaia di tifosi del Milan e non solo, che dalle prime ore del mattino sono arrivati alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del grande ex capitano rossonero e della nazionale. Presente la famiglia e tantissimi ex compagni, ma anche colleghi e amici di altre squadre e rappresentanti dell'istituzione. Gesù predilige i piccinin, chi come Franco ci insegna che si può diventare grandi anche restando piccoli. Così lo ha ricordato l'abate di Sant'Ambrogio, Carlo Faccendini, nella sua omelia.
13: Unico, ne nasce uno nella vita di Baresi, non ne nascerà più un altro.
14: E cosa rimane? Vecchio Baresi, unico, grande, capitano, e sarà sempre solo lui.
12: Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere agli europei di nuoto a Parigi. Nelle acque della Senna l'azzurra ha sprintato a un giro e mezzo dalla fine, superando la favorita l'ungherese Farkas e trascinando nella rimonta la compagna di squadra Linda Caponi, che è giunta terza, dunque medaglia di bronzo. Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano, la migliore di giornata in Europa, con un più 1,26%, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti. Ed è tutto per questa edizione delle 18 del Radiogiornale. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
15: Notte di classica.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Sant'Edoardo Re di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Edward. Oggi è la 18ª settimana del tempo ordinario. Accogliamo il celebrante con il canto 655 Grandi cose sul libretto rosso.

se affatto, il Signore per noi. Quanto c'è cuore, i fiori alle rocce, le cose affatto.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa ci invita a fare memoria del Santo Presbitero San Giovanni Maria Vianney. Giovanni Maria, nato in Francia l'8 maggio 1786 e morto ad Ars il 4 agosto 1859, nonostante forti carenze scolastiche, fu ordinato presbitero e inviato quale curato nel piccolo villaggio di Ars. Ai suoi parrocchiani insegnò a vivere la fede come rapporto personale con Cristo nella Chiesa. Con la forza del suo esempio di preghiera, carità e austerità, attrasse molte persone alla grazia della riconciliazione sacramentale. Mirando all'essenziale della vita cristiana, offrì un modello permanente per tutti coloro che si dedicano alla cura d'anime. Pio XI, che lo canonizzò il 31 maggio 1925, lo proclamò patrono dei parroci e Benedetto XVI lo proclamò patrono di tutti i sacerdoti. E allora anche noi oggi siamo invitati a guardare a questo santo, a San Giovanni Maria Vianney, ma siamo invitati soprattutto a pregare per i sacerdoti, per i parroci, perché il Signore illumini le loro menti, illumini i loro cuori, perché possano davvero agire a nome di Gesù, agire per Gesù e con Gesù. E allora, prima di iniziare la celebrazione, questa sera chiediamo perdono al Signore per le nostre mancanze, per le volte in cui con le nostre fragilità e debolezze abbiamo offeso, abbiamo mancato di rispetto, abbiamo fatto soffrire le persone che il Signore mette accanto a noi ogni giorno. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati e diciamo confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, che hai fatto di San Giovanni Maria Vianney un pastore mirabile per lo zelo apostolico, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che con la nostra carità guadagniamo a Cristo i fratelli e godiamo insieme con loro la gloria senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Geremia. Parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Dice il Signore, Dio di Israele, scriviti in un libro tutte le cose che ti dirò. Così dice il Signore, la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave. Per la tua piaga non ci sono rimedi, non si forma nessuna cicatrice. Tutti i tuoi amanti ti hanno dimenticato, non ti cercano più, poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo severo, per le tue grandi iniquità, per i molti tuoi peccati. Perché gridi per la ferita? Incurabile è la tua piaga. A causa della tua grande iniquità, dei molti tuoi peccati, io ti ho fatto questi mali. Così dice il Signore, ecco, restaurerò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. La città sarà ricostruita sulle rovine e il palazzo sorgerà di nuovo al suo posto. Ne usciranno inni di lode, voci di gente festante. Li moltiplicherò e non diminuiranno, li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come una volta, la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro avversari. Il loro capo sarà uno di essi e da essi uscirà il loro comandante. Io lo farò avvicinare ed egli si accosterà a me, poiché chi è colui che arrischia la vita per avvicinarsi a me? Oracolo del Signore, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.

popoli temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostituito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera del misero e non disprezza la sua supplica.

questo si scriva per la generazione futura. È un popolo nuovo, darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i condannati a morte,

i figli dei tuoi servi avranno una dimora, resterà salda davanti a te la loro discendenza, perché sia annunziato in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si aduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore.

Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo vennero a Gesù da Gerusalemme alcuni farisei e alcuni scribi e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo? Ed egli rispose loro: perché voi trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Poi, riunita la folla, disse: ascoltate e intendete. Non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo. Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli: sai che i farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole? Ed egli rispose: ogni pianta che non è stata piantata dal mio Padre Celeste sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Parola del Signore. Ecco che l'Evangelista Matteo questa sera ci racconta questa discussione che Gesù ha avuto con i farisei e con gli scribi, perché loro sono rimasti scandalizzati dal fatto che i discepoli di Gesù non rispettavano la tradizione, non rispettavano il cosiddetto si è fatto sempre così. Si è fatto sempre così. Ma se si fa sempre così, allora rischiamo di non accettare Gesù nella nostra vita, di non accettare la sua parola nella nostra vita. Se inseguiamo questo si è sempre fatto così, rischiamo davvero di non dare spazio allo Spirito Santo che si manifesti in mezzo alla sua Chiesa, che si manifesti in mezzo al popolo di Dio. Ed ecco che Gesù ha questa discussione con questi farisei, no? E i discepoli: guarda che i farisei si sono scandalizzati quando hanno sentito le tue parole. Cioè, fai attenzione, cerca di essere un po' più delicato quando tu dici le cose, cerca di fare attenzione alle parole che usi quando insegni, quando predichi. Ed ecco la risposta di Gesù: ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio Celeste sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi. Sono ciechi, come per dire, vedono soltanto con gli occhi esterni e non guardano mai con gli occhi della fede. E ancora Gesù che dice: non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo. Questa sera Gesù ci invita a guardarci dentro, a guardare dentro il nostro cuore, perché anche i farisei facevano tantissime cose per rendersi puri davanti a Dio. Ma erano tutte cose che avevano a che fare con l'esteriorità, non le facevano con il cuore. Forse anche la loro preghiera non era fatta col cuore. Invece ecco che noi dobbiamo guardare al nostro cuore. Gesù ci invita questa sera a guardare il nostro cuore. Non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo, quello che esce dal suo cuore. La questione di essere di fronte a Dio puri, dell'essere poi veri, autentici, ha a che fare con il nostro cuore. Il Signore nel Vangelo ci ricorda che è nel nostro cuore la sede del bene e del male.
non delle nostre cose esterne, ciò che facciamo esteriormente. Gesù con semplicità usa un linguaggio molto diretto. Non c'è nulla che da fuori possa rendere impuro il cuore dell'uomo. Vedete, essere puri o impuri ha a che fare con il nostro cuore. Attenzione all'invidia, attenzione alle maldicenze, attenzione al chiacchiericcio, ai pensieri negativi nei confronti degli altri, delle persone. Vedete, queste cose dicono la verità del nostro cuore. Ecco perché l'invito di Gesù questa sera: guardiamo dentro il nostro cuore. Cosa c'è dentro il nostro cuore? Una fede pura, autentica, matura? Oppure facciamo soltanto le cose perché devono essere fatte, perché le abbiamo sempre fatte, perché è necessario che qualcuno le faccia? O le facciamo davvero perché crediamo in Gesù, crediamo in Dio, perché la nostra fede è matura, perché amiamo Dio e tutto quello che facciamo lo facciamo nel nome del suo amore per noi e noi per Lui? Quando ci mettiamo di fronte a Dio, cerchiamo di scovare un po' i nostri lati oscuri, perché ci sono, ma senza paura, perché la misericordia di Dio è più grande del nostro peccato, dei nostri errori, dei nostri sbagli, sapendo che anche bisogna vegliare sulle cose che stanno dentro di noi, bisogna vegliare e dobbiamo farlo per essere puri di cuore. Ringraziamo il Signore Gesù che ancora una volta, attraverso la sua parola, attraverso il suo insegnamento, ci insegna a vivere nella pace, con serenità, ci insegna a vivere anche, soprattutto in quei momenti di prova, di fatica, quando sentiamo che non ce la facciamo più. Il Signore Gesù è lì che con la sua parola ci consola e ci dà forza. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Dio ha suscitato una schiera innumerevole di pastori e di maestri, testimoni coerenti del Signore Gesù, unica vera guida dell'umanità. Chiediamo al Padre di moltiplicare i suoi interventi misericordiosi per la crescita della Chiesa e la salvezza del mondo. Preghiamo insieme e diciamo: guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per la Santa Chiesa, il Signore le conceda pastori secondo il suo cuore, docili alla voce dello Spirito, fedeli dispensatori della parola e dei sacramenti. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per i ministri ordinati, la certezza che il Signore sempre opera insieme con loro vi rafforzi nell'impegno dell'evangelizzazione e nel generoso servizio alle comunità. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per i poveri, i sofferenti, per gli anziani e i malati, in particolare per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, attraverso la sollecitudine dei pastori e dei fedeli, sperimentino la provvidenza del Padre. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per le famiglie, chiese domestiche, siano luoghi di autentica crescita umana e cristiana e servizio delle nuove generazioni. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nella via della vita.
1: Per noi qui riuniti intorno alla mensa eucaristica, la testimonianza dei pastori che ci hanno sostenuto nella vita di fede ci aiuti a crescere nella concordia e nella fraternità. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nella via della vita. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare questa sera preghiamo nell'anniversario per Savinelli Alessandro, Bollettin Nello, Evettini Enrica e Capino Ernesto. Perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Guidaci, Signore, nella via della vita. O Padre, che ti riveli nei tuoi servi fedeli, concedi a noi di comprendere il messaggio di santità che ancora oggi trasmetti al cuore della Chiesa e del mondo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, la tua volontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dei uomini, e presentiamo a te, per la terranda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore, umile e pentito, e dolce, Signore, che sia capito il nostro sacrificio di oggi secondo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Giovanni Maria Vianney, e come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Giovanni Maria Vianney. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia, di tutti i defunti, ammetti alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Maria Fiannei e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore, secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore,

Thank you.

Single, single, man.

Thank you, Alma. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Giovanni Maria Vianney, custodiamo in te integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate.

0: Dalla parrocchia Sant'Edoardo Re di Nichelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, gli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale e dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.
1: Thank you.

0: Di Hector Berlioz abbiamo trasmesso Carnevale Romano, orchestra Berliner Filarmonica, direttore Rudolf Kempe.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Kigali in Ruanda. Speranza e futuro in Ruanda è un progetto realizzato dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, che ha garantito un'indipendenza economica alle donne dell'arcidiocesi di Kigali, rimaste sole e abbandonate. Don Rocco Maglie ci racconta questa bella storia di cooperazione e riscatto.
1: In Africa la nostra diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca da diversi anni collabora, c'è una intesa di cooperazione sia a livello di apostoli, di persone, di laici e sacerdoti che vanno ad aiutare, sì, anche a livello economico con progetti. Il primo di questi progetti è stato proprio nel 2013, e quando abbiamo evidenziato alcuni problemi, soprattutto causati dal genocidio, ci sono state molte vedove, molte orfani, donne abbandonate, donne senza la possibilità economica di autogestirsi, e allora si è pensato di fare un progetto utilizzando, chiedendo il contributo alla CEI, cioè al Comitato 8 per 1000 Terzo Mondo, ed effettivamente è stato approvato. Il progetto è stato fatto in Ruanda, Kigali come città, come la zona era Kichukiro. È un villaggio vicino a Kigali, e attraverso questo progetto abbiamo comprato un campo di caffè dove le donne avrebbero lavorato, e quindi avendo la possibilità di vendere e produrre caffè, fare anche altre coltivazioni come le patate, fagioli eccetera, e attraverso poi la vendita di questi prodotti potevano avere la possibilità di autogestirsi. Poi, oltre a questo acquisto del campo dove lavoravano il gruppo di donne come cooperativa, abbiamo anche realizzato un laboratorio di taglio e cucito, un laboratorio di maglieria, abbiamo realizzato anche un allevamento di pollame attraverso anche di galline ovaiole, in modo che attraverso la vendita delle uova potevano avere anche una indipendenza economica. E c'è stato anche un microcredito che permetteva alle donne, alle persone che chiedevano, particolarmente l'interesse era verso le donne, promozione della donna come tale. Difatti il tema del progetto, il titolo era Speranza e futuro in Ruanda, e promozione della donna, particolarmente quella vedova abbandonata. E praticamente il microcredito permetteva loro di scegliere un lavoro, magari non lo so, una bottega di carbone, vendevano carbone, oppure parrucchiera o altre attività, o compravano una macchina da cucire, e praticamente man mano che lavoravano restituivano poi, secondo il programma stabilito, restituivano la somma del microcredito. Naturalmente, se erano fedeli e restituivano quello che avevano preso, potevano accedere di nuovo al microcredito. Per cui si è creato questa possibilità che ha permesso a diverse donne, a diverse persone di avere un'autosufficienza e mantenere i loro figli. Per cui si è passati questi anni da un aiuto con l'educazione a distanza, con la costruzione della scuola, con la costruzione dell'ospedale, che sono i primi interventi fatti per i bisogni più urgenti. Dopodiché abbiamo pensato di passare a un'autonomia e quindi dare dei progetti che permettevano loro di imparare un mestiere. E quindi in questo modo sono riusciti a andare avanti e vanno ancora avanti.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
2: Un'altra serata, un altro appuntamento di Restate in Italia, l'appuntamento più fresco che in Blu 2000 vi può offrire proprio quando soffia il ponentino a Roma, quindi siamo con animo gagliardo, pronti per farvi girare in giro per il bel paese. Io e Livio Cosentini dall'altra parte del vetro, quest'oggi vi portiamo in Veneto, esploriamo insieme la provincia di Belluno, andiamo a Borgo Valbelluna dove ci accoglie il primo cittadino, il sindaco Stefano Cesa. Buonasera, benvenuto.
3: Eccomi qua, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
2: Allora, sindaco, il vostro è un comune giovane, ma allo stesso tempo ricco di storia e di natura, è vero?
3: Assolutamente sì. Allora, il nostro è un comune che è nato nel 2019 perché questo territorio ha messo in piedi un grande progetto che è stata la fusione di tre comuni precedenti, e sono i comuni di Lempiai, di Mel e di Trichiana. Questo perché avevamo bisogno in qualche modo di riorganizzare e soprattutto di avere un ente efficiente che potesse guardare alle sfide del futuro. Ma il nostro è un territorio dove la bellezza regna sovrana, la bellezza dell'ambiente circostante accompagnata dalla bellezza di quelle che sono le testimonianze storico, artistiche, culturali, architettoniche che sono presenti all'interno dei nostri piccoli borghi.
2: E la vostra storia, la vostra bellezza si rintraccia proprio nelle parti in cui da cui è composto. Ad esempio il borgo originario di Mel è proprio, possiamo dire, il cuore storico forse e culturale di Borgo Valbelluna.
3: Assolutamente sì, diciamo che è uno dei borghi più belli, fa parte della rete, uno dei borghi più belli d'Italia, ma all'interno del contesto della provincia di Belluno è sicuramente, assieme a Feltre, una chicca. Viene definito il salotto veneziano perché qui la storia è connessa con la Repubblica di Venezia, ovviamente, e tutte le testimonianze architettoniche della piazza richiamano a quel periodo.
2: Oltretutto, fra le testimonianze c'è uno splendido castello, e chi volesse invece spaziare ancora c'era addirittura una grotta.
3: Sì, allora il tema della grotta è un sito naturalistico, che questo dipende un po' dai periodi, a volte è accessibile, a volte meno, perché dipende un po' dagli eventi naturali. Una grotta che è stata scoperta di recente, quindi meta sicuramente di turismo, e dove abbiamo anche la possibilità nelle nostre valli, che sono caratterizzate dalle forre, di esplorarle attraverso degli sport tipo il canyoning o altre esperienze di questo genere. Quindi cerchiamo di unire quella che è la bellezza del territorio, sia naturalistico che storico-architettonico, anche con la possibilità di esplorarlo con tutta una serie di proposte che riguardano l'attività all'aperto e lo sviluppo del turismo.
2: Trichiana invece è conosciuto come il paese del libro, come mai?
3: È assolutamente sì, perché a Trichiana c'è una bellissima tradizione che deriva da alcuni decenni fa, dove c'è stata una donazione importante e dove all'epoca è stata istituita la biblioteca, e da allora c'è il premio letterario Trichiana Paese del Libro, un premio che ha una rilevanza di carattere nazionale. Siamo proprio nelle settimane che precedono, diciamo, questo grande appuntamento che vedrà delle serate con degli autori importanti, famosi, e poi si concluderà, diciamo così, con la serata del premio. Anche quest'anno abbiamo ricevuto molti racconti inediti e c'è una commissione, ovviamente, che li sta valutando, e ho dei riscontri veramente positivi sulla qualità della scrittura e sulla qualità del contenuto di questi dei testi arrivati.
2: Allora, abbiamo parlato di Mel, abbiamo parlato di Trichiana, non possiamo non parlare di Lempiai, sindaco.
3: Assolutamente no, Lempiai è caratterizzata, secondo me, dalla bellissima chiesa arcipertale, monumento nazionale, dove al suo interno ci sono degli affreschi, c'è un cassonato molto bello del Cesare Vecellio, che è parente del famoso Tiziano Vecellio, e questo mi dà la possibilità di ricollegarmi al fatto che comunque il nostro territorio è molto esteso, perché sono 160 km quadrati, tutti quanti raggiungibili, che vanno dal Piave alla cima delle Prealpi, venete, sono caratterizzati da tanti piccoli borghi, una cinquantina in tutto di borghi, all'interno del quale ci sono dei magnifici scrigni d'arte che sono le nostre chiesette, con delle testimonianze che risalgono anche al 1200. In occasione del 7 agosto, che sarà, che è festa di San Donato, avremo la possibilità di riaprire il culto e apprezzare i lavori di restauro che sono stati fatti nella più antica pieve, che è quella vicina al castello di Zumelle.
2: Oltretutto è un luogo che è bellissimo da visitare in tutte quante le stagioni, e se pensiamo alla primavera c'è una fioritura dei narcisi che è una cosa spettacolare.
3: Certamente, quindi ritorniamo a quello che è l'aspetto ambientale naturalistico del nostro territorio, molto, molto significativo, dove abbiamo dei prati ricchi di specie e dove abbiamo questi prati caratterizzati dalla fioritura del narciso. Diciamo che la parte più conosciuta si trova in località Lentiai, appena sopra Lentiai, però ci sono anche altre parti del comune che presentano questo tipo di manifestazione durante il mese di maggio, ed è uno spettacolo perché sembra di vivere all'interno di un altro mondo, all'interno di un paradiso, con questi prati verdi frastagliati da tantissimi fiori bianchi. Sembra una nevicata fuori stagione.
2: Il mese di settembre, oltretutto, porta con sé il settembre zumellese, giusto?
3: Diciamo che era una tradizione del passato legata a Mel, oggi questa tradizione è venuta un po' meno e si è sostituita con il mese di ottobre, dove abbiamo una grandissima manifestazione di Mele a Mel, dove abbiamo tutti questi cortili antichi presenti nel centro storico di Mel che vengono riaperti, e quindi il visitatore può scoprire questi angoli nascosti del centro storico, e all'interno del quale troviamo tanta animazione fatta dai gruppi frazionali, fatta dai gruppi delle associazioni di volontariato locale, che hanno l'obiettivo in qualche modo di promuovere non soltanto l'aspetto dell'artigianato locale, ma soprattutto l'aspetto enogastronomico, perché una delle cose che caratterizza questo territorio è proprio quello di associare la bellezza naturale, oppure la bellezza storico-architettonica, con la bellezza e la bontà del gusto, e quindi di scoprire i sapori di questa terra attraverso i nostri prodotti locali.
2: Oh, ha detto le parole magiche che ci hanno convinto, se già non fossimo stati convinti dalle sue parole precedenti. Allora, grazie Sindaco Cesa per averci aperto le porte di Borgo Valbelluna, appuntamento appunto da voi. Grazie infinite.
3: Grazie, grazie, vi aspettiamo e vi accogliamo con grande piacere tutti quanti.
2: Grazie mille, buona estate al Sindaco. Non sappiamo quest'estate come sarà, ma quella di 10 anni fa era sicuramente l'estate di John Wayne. Voilà. Sì, eccolo qua.

0: rimaniamo in Veneto, rimaniamo in provincia di Belluno, andiamo a Canale d'Agordo, dove ci accoglie Loris Serafini della Fondazione Papa Luciani. Buonasera Loris.
1: Buonasera, buonasera, grazie a tutti voi.
0: Grazie a te perché ci porti in un luogo innanzitutto bellissimo e che ci fa conoscere una persona altrettanto da conoscere, che è naturalmente la figura di Papa Luciani. Ma guardiamoci intorno, dove ci troviamo innanzitutto Loris?
1: Ci troviamo nel cuore delle Dolomiti bellunesi, proprio sotto la Marmolada, diciamo a pochi chilometri dalla Marmolada, ed è un luogo molto bello anche dal punto di vista naturalistico, dove è nato il beato Giovanni Paolo I.
0: Il museo, prego.
1: Sì? Il paese si chiama Canale d'Agordo e conserva la casa natale e il museo Albino Luciani, che ne raccoglie diciamo la memoria storica, insieme alla chiesa che lo ha visto crescere dal punto di vista spirituale.
0: È un viaggio a 360 gradi che è possibile fare alla scoperta delle radici di Albino Luciani, di ciò che era, di ciò che è stato anche essendo Papa, e le cui radici affondavano proprio lì. Il museo stesso è un viaggio all'interno della sua vita e anche del suo insegnamento.
1: Sì, infatti, ecco, si è voluto proprio far capire come Albino Luciani è stato il risultato dell'educazione che lui ha ricevuto, degli incontri anche fortunati ma anche provvidenziali che lui ha avuto nella sua infanzia, i genitori, il parroco, un ambiente che ha dato grandi educatori che lo hanno formato proprio nella base, ma che poi lo hanno anche aiutato a sviluppare quello che è diventato quando è diventato prete, vescovo, in quanto gli hanno trasmesso dei valori molto importanti di attenzione verso i più poveri, i meno abbienti. La sua famiglia era povera, no, non misera ma povera, per cui il papà era molto attento ai bisogni degli altri e la mamma era una grande catechista, e quindi questi due elementi sono un po' fusi in lui, e per tutta la vita fino al papato ha sempre avuto una grande attenzione per le singole persone.
0: Hai nominato la casa natale, che è veramente a pochi passi, a pochi minuti dal museo, quindi è possibile vedere, visitare tutto quanto con grandissima facilità. La casa natale dà anche l'idea non solo della storia ma anche di un certo gusto di semplicità.
1: Sì, certo. Ecco, come la vediamo oggi, c'è stato anche un intervento del fratello che ha avuto una famiglia numerosa e quindi ha dovuto abbattere l'antico fienile per costruire camere per i bambini, ecco. Ma il nucleo originale rimane tutto ed è quello proprio della sua infanzia. La cosa che colpisce soprattutto nell'ingresso, nella parte più antica della casa, è proprio questa essenzialità totale. Ecco, quando gli hanno chiesto di indossare la tiara, di essere intronizzato e di essere portato sulla sedia gestatoria, e lui ha risposto: ma la mia mamma direbbe, Albino, vergognati di farti portare dagli altri. Non è che lui fosse contrario alle tradizioni eccetera, ma voleva che le tradizioni corrispondessero al Vangelo. Ecco, questa è la cosa essenziale, no? Non il gusto di togliere per togliere, ma togliere quello che può essere un contrasto. Ecco, la tiara simboleggiava un potere più temporale che non spirituale. Ecco, ecco perché lui ha cominciato a fare questo cambiamento. Partendo proprio dalla sua casa si capiscono tante cose.
0: Loris, tu incontrando tantissimi visitatori hai modo di vedere anche i loro occhi di stupore e di ascoltare anche le loro domande. Quali sono le loro impressioni? Che cosa ti chiedono?
1: Allora c'è un diciamo che la figura di Papa Luciani colpisce al cuore, perché per la sua grandissima umanità, di solito, ecco, un uomo in qualsiasi ambito possa avere, o una donna, ecco, grandi incarichi, potrebbe tendere a dimenticare il contatto con la gente. Lui questo non lo ha fatto, e oggi la gente che visita il museo incontra questa sua figura e subito viene spontaneo e naturale di rivolgere una preghiera come intercessore a Luciani, soprattutto nella vicina chiesa dove davanti alla sua statua vengono chieste grazie per esempio per la nascita di bambini, per la guarigione di malattie, ma anche grazie interiori. Ecco, per dire, questa mattina stesso mi è arrivato un messaggio: per favore vai in chiesa, accendimi una candela perché la mia nipotina sta per nascere e il parto è difficile. Ecco, ma sono cose semplici, non so, semplici, ma anche insomma non,
2: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da 00:30.
3: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati a Giovani si diventa, e oggi la nostra navigazione nel mondo delle nuove generazioni passa attraverso un insidioso stretto, che è quello rappresentato dalla capacità di diffusione delle fake news anche tra gli appartenenti alle generazioni Z-Alpha, vale a dire quelli che sono a tutti gli effetti nativi digitali. E la questione che ci sta a cuore è una questione cruciale e insieme complessa. Provo a condensarla in una domanda. In un'epoca in cui le credenze più che i fatti tendono a formare, a plasmare l'opinione pubblica, con conseguenze piuttosto rilevanti che vanno dalla manipolazione elettorale fino alla destabilizzazione sociale, i ragazzi, cioè quelli che sono dotati delle necessarie competenze tecniche, che sono abituati a muoversi nell'ambiente digitale, ad essere presente su TikTok, su Instagram, su Threads, ad incontrarsi nei gruppi di messaggistica, sono più protetti dalle fake? Sono cioè maggiormente in grado di riconoscerle, o al contrario risultano perfino più vulnerabili? Allora, benvenuto al professor Giuseppe Riva, professore ordinario di psicologia delle comunicazioni all'Università Cattolica di Milano, dove dirige il laboratorio di interazione comunicativa e nuove tecnologie. È autore di diversi libri, tra cui Nativi digitali, selfie usciti per il mulino. Professor Riva, grazie della sua presenza.
3: Grazie Gabriella, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, professore, lei firma, è coautore per il rapporto Giovani 2026, che ormai, come chi ci ascolta ogni giorno ben sa, è la nostra bussola. Ecco, è un coautore del capitolo che è dedicato proprio al rapporto tra i giovani e le fake news e alle strategie per contrastarle. Allora, partiamo dall'ABC, non diamo nulla per scontato, perché magari, insomma, chi ci ascolta ha bisogno di capire qualcosa in più. Le fake news ovviamente esistono da sempre, hanno una lunga storia, però grazie alla diffusione di internet, la perdita di centralità dei canali tradizionali di informazione, hanno di sicuro guadagnato uno spazio inedito. Ma perché, professor Riva, si diffondono così velocemente? Che cos'è che le rende fortemente attrattive, in qualche modo disarmandoci? C'entra anche il modo in cui funziona il nostro cervello?
3: Assolutamente sì, perché questa è una delle cose che non è così nota, che non è la competenza tecnica che ci fa cadere nelle fake news, ma il modo con cui queste notizie sono costruite. Una prima cosa che noi sappiamo dallo studio delle neuroscienze è appunto che le fake news vanno a toccare alcuni meccanismi del nostro cervello, in particolare la capacità di reagire alle emozioni e la capacità di costruire significati. E che cosa vuol dire praticamente questo? Vuol dire che le fake news sono in grado di andare a toccare la nostra dimensione emotiva nel profondo e riescono a entrare in contatto con le nostre credenze. In pratica, il modo più efficace per costruire una fake news è sapere quali sono le mie credenze. Per esempio, sono un tifoso della Juventus. Ecco, allora a questo punto creo una fake news in cui dico l'Inter ha rubato lo scudetto. Ecco, questa fake news da una parte tocca le mie emozioni, perché va a toccare la mia esperienza di tifoso e va a toccare un atto, rubare lo scudetto, che è qualcosa di che genera sdegno, rabbia, certo, vergogna nell'interlocutore. Dall'altra parte è coerente con la mia dimensione valoriale.
2: È stato molto chiaro, professore, perdoni l'interruzione, e mi dica se sbaglio, cioè alla fine tutti siamo vulnerabili di fronte, ahimè, alle fake news, però i giovani ci danno da pensare, perché presupponiamo che possiedano più competenze di noi. Dunque possiamo dire che è un complesso di fattori che le rende particolarmente vulnerabili, cioè il tono emotivo delle informazioni di cui ci sta parlando, però anche il tempo che trascorrono sui social, la scarsa attenzione. Pure noi abbiamo scarsa attenzione, noi dico adulti. Tutto questo insieme, e poi chi sarebbero i super diffusori?
3: Questo è un altro punto importante. All'interno della rete ci sono gli influencer, alcuni influencer che appunto vengono chiamati i super diffusori, sono utenti che sono molto attivi e che sono riconosciuti all'interno della comunità di riferimento e che sono i principali, diciamo, diffusori di fake news. Quindi esistono degli influencer, non tutti gli influencer per fortuna, ma alcuni influencer che usano le fake news per diciamo guadagnare visibilità e ottenere consenso.
2: E qui intervengono dei meccanismi interessanti che voi attraversate, su cui vi soffermate. È un'indagine piuttosto complessa quella che avete portato avanti su un campione vasto, credo 4.817 ragazzi e ragazze sul territorio nazionale. Avete studiato anche i meccanismi che portano a porre i like e invece quelli che orientano la condivisione. Quando si mette un like o si condivide, soprattutto se si è più giovani, probabilmente si vuole in qualche modo anche manifestare adesione, come ci stava già dicendo, al gruppo di appartenenza, si sente anche quella pressione. Tuttavia i gesti restano profondamente differenti, cioè il like, rapido emotivo, la condivisione, una scelta più selettiva. E voi ci raccontate che per esempio le ragazze condividono più dei ragazzi?
3: Assolutamente, questo sembrava inizialmente controintuitivo, ma evidentemente le ragazze si sentono più parte del gruppo digitale di cui sono membri e riconoscono questa appartenenza proprio aumentando le condivisioni.
2: Ecco. Questa questione della condivisione interpella tutti, chi appartiene alla generazione Z, Alfa, chi è o dovrebbe comportarsi da adulto, perché poi di fatto c'è anche, ci raccontate, esplorate anche questo elemento, una discrepanza tra quello che noi condividiamo e quello in cui crediamo, e questo è dovuto soprattutto alla disattenzione. Io peraltro ho notato che spesso le persone neanche leggono quello a cui mettono mi piace o a volte che condividono, e nessuno trascorre veramente più di un certo tempo a guardare una notizia, un video su Instagram.
3: Noi sappiamo che insomma il tempo medio dedicato a una notizia o un video, un reel, sono 4-5 secondi, e quindi è chiaro che in 4-5 secondi è molto difficile formarsi un'idea che non sia solo superficiale.
2: Ecco, e questo naturalmente ci rende particolarmente disarmati di fronte alla notizia, e la sfida grande è come fare a proteggerci e soprattutto aiutare i più giovani a far fronte alla disinformazione. È un grande tema, lo affrontiamo dopo esserci concessi una pausa di respiro con Viva la Vida dei Coldplay.

0: Giovani si diventa. E torniamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo e in dialogo con il professor Giuseppe Riva stiamo affrontando un tema cruciale che è il rapporto dei più giovani, delle giovani generazioni, delle nuove generazioni con la crescente disinformazione, anche perché diciamo tutti siamo esposti alle fake news, abbiamo capito che loro non sono protetti dalle maggiori competenze digitali che possiedono, ma se partiamo da loro, aiutando loro, di sicuro aiuteremo anche noi. Allora, professor Riva, come si fa? Perché immagino, insomma, sia un lavoro a lunghissimo termine. Voi parlate di alfabetizzazione, di un approccio educativo mirato. Cioè, chi aiuta? Cosa può aiutare, professore, i ragazzi ad addestrare il pensiero critico, a esercitare lentezza, a riprendere e interrogare le fonti?
1: È proprio questo, cioè quello che è emerso dalla nostra ricerca è come non sia tanto la competenza digitale ma piuttosto l'attivazione del pensiero analitico, dell'elemento critico, cioè non è la tecnica che ci protegge dalle fake news ma la capacità di fermarci e di pensare, proprio il pensiero critico di cui parlava Gabriella, la lentezza, la capacità di interrogare le fonti. In pratica il mondo americano chiama tutte queste competenze news literacy, la capacità di interpretare e riconoscere le notizie all'interno del mondo digitale. Ovviamente è un processo complesso che richiede un cambio di mentalità, e aumentare il pensiero analitico è un processo che richiede tempo e energie. All'interno del libro, del nostro capitolo, suggeriamo una serie di strategie per potenziare questa capacità.
0: Ci faccia un paio di esempi.
1: Beh, la prima è proprio quella di verificare la notizia, cioè una cosa banale che un genitore può chiedere al proprio figlio è quello di andare a prendere una notizia sui social e poi cercare al di fuori dei social delle fonti che confermino o mettano in discussione la notizia stessa. Quindi cercare, rendere consapevole il ragazzo che non è solo il social il punto di riferimento.
0: Quindi ampliamo il contesto della ricerca, dell'indagine.
1: Perfetto. Dobbiamo allargare il concetto di fonti informative. Non ci sono i social, ma ci sono la radio, i giornali, internet e così via. Un'altra parte importante riguarda la dimensione delle emozioni, cioè cosa provo io quando mi trovo davanti a una notizia controversa o che diciamo
0: aggancia la mia emozione.
1: Ecco, esatto. Quindi un altro punto importante: davanti alle emozioni che sperimento, fermarsi e guardare questa emozione, cercare di capire se questa emozione è un motivo che poi mi può spingere a condividere la notizia, dare un like, e poi verificare da dove nasce questa emozione, cioè la notizia è fatta apposta per giudicare, per attivare in me questa emozione oppure no. E in questo processo il confronto con gli altri è critico, per cui può essere importante fare questo lavoro non da soli ma all'interno di un gruppo.
0: È molto interessante, ci si richiede sostanzialmente di andare controcorrente perché siamo insomma una società iperveloce dove tutto viene fatto in tempi rapidissimi, con l'idea di performare quanto più possibile. Tutto è poi complicato anche dell'intelligenza artificiale, perché ora facciamo i conti anche con i deepfake, cioè i video audio che attribuiscono alle persone parole che mai sono state neppure pronunciate, e a volte questo anche per noi operatori dell'informazione è difficile capire qual è il contenuto autentico. Ma professore, ce la possiamo fare? Qualcuno lo sta già facendo meglio di noi? Siamo ancora in tempo?
1: No, ce la possiamo fare sicuramente.
2: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Ricorderete che non c'era strada, nemmeno un sentiero, tra il castello della strega malvagia e la città di Smeraldo. Quando i quattro viaggiatori si erano messi alla ricerca della strega, costei li aveva visti arrivare e aveva mandato le scimmialate a prenderli e a portarli da lei. Ritrovare la strada attraverso i grandi campi di ranuncoli e margheritine gialle era molto più facile che sorvolarli. Sapevano, naturalmente, che la direzione era l'est, verso il sole che sorge, e lì si avviarono. Ma a mezzogiorno, quando ebbero il sole a perpendicolo sul capo, non seppero più quale fosse l'est e quale l'ovest, e così si smarrirono nelle grandi pianure. Continuarono a camminare, tuttavia, e a notte la luna spuntò e si mise a risplendere vividamente. Allora si distesero fra i fiori gialli e profumati e dormirono saporitamente fino a mattina, tutti meno lo spaventapasseri e il boscaiolo di latta. La mattina dopo il sole era dietro una nuvola, ma si avviarono senza il minimo dubbio sulla direzione da seguire.
1: «Se andiamo abbastanza avanti», diceva Dorothy, «sono certa che prima o poi arriveremo in qualche posto».
0: Ma passava un giorno dopo l'altro e continuavano a non vedere davanti altro che prati gialli. Lo spaventapasseri cominciò a borbottare un poco.
2: «Di sicuro abbiamo perso la strada», disse. «E se non la ritroviamo in tempo per arrivare alla città di Smeraldo, io non avrò mai il mio cervello».
3: «Né io il mio cuore», dichiarò il boscaiolo di latta. «Non vedo l'ora di arrivare da Oz e ammettere che il viaggio è bello lungo».
2: «Vedete», disse il leone vigliacco con un gemito, «io non ho il coraggio di continuare a vagabondare in eterno senza mai arrivare in nessun posto».
0: E allora Dorothy si sgomentò. Si mise a sedere sull'erba e guardò i suoi compagni. E anche loro si sedettero e la guardarono, e Toto si trovò per la prima volta in vita sua troppo stanco per dare la caccia a una farfalla che gli passò accanto alla testa. Tirò fuori la lingua, si mise ad ansimare e guardò Dorothy come per chiederle istruzioni sul da farsi.
1: «E se chiamassimo i topi del campo?» propose la bambina. «Probabilmente loro saprebbero indicarci la strada per la città di Smeraldo».
2: «Certo», esclamò lo spaventapasseri. «Perché non ci abbiamo pensato fino adesso?»
0: Dorothy soffiò nel fischietto che portava sempre al collo da quando glielo aveva dato la regina dei topi. Entro pochi minuti sentirono lo scalpiccio di piccole zampe e molti piccoli topi grigi arrivarono di corsa dalla bambina. Nel gruppo c'era la regina in persona, che chiese con la sua vocina stridula:
4: «Cosa posso fare per i miei amici?»
1: «Abbiamo perso la strada», disse Dorothy. «Puoi dirci dov'è la città di Smeraldo?»
4: «Certo», rispose la regina, «ma è molto lontana. Perché non avete fatto che allontanarvene durante tutto questo tempo?»
0: Poi notò la cuffia d'oro di Dorothy e disse:
4: «Perché non usi la magia della cuffia e chiami in aiuto le scimmie alate? Vi porteranno alla città di Oz in meno di un'ora».
1: «Non sapevo che ci fosse una magia», rispose Dorothy sorpresa. «Di che si tratta?»
4: «È scritto dentro la cuffia d'oro», rispose la regina dei topi. «Ma se decidi di chiamare le scimmie alate, bisogna che noi altri scappiamo, perché sono molto maligne e si divertono a perseguitarci».
1: «Oh, non mi faranno del male?»
0: chiese preoccupata la bambina.
4: «Oh, no!» debbono obbedire a chi porta la cuffia. Arrivederci!
1: E trottò via, seguita in gran fretta da tutti i topi. Dorothy guardò dentro la cuffia d'oro e vide delle parole scritte sulla fodera. Ecco la magia, pensò, e quindi lesse attentamente le istruzioni e si mise la cuffia in capo. Disse in equilibrio sul piede sinistro.
5: Come hai detto?
1: Chiese lo spaventapasseri, che non capiva cosa stesse facendo.
5: Cin ciun ciao!
1: Continuò Dorothy, ritta questa volta sul piede destro.
3: Ciao!
1: Rispose con calma il boscaiolo di latta.
5: Zic!
1: Disse Dorothy, ora in piedi su tutte e due le estremità. Con queste parole finì la formula magica e sentirono un gran chiacchiericcio e un gran frullo d'ali, e subito arrivò in volo la banda delle scimmie alate. Il re si inchinò profondamente davanti a Dorothy e chiese:
6: Qual è il tuo comando?
4: Vogliamo andare?
6: Ando?
4: Vogliamo andare alla città di Smeralda?

0: Primo momento lo spaventapasseri e il boscaiolo di latta ebbero una certa paura perché ricordavano il trattamento ricevuto dalle scimmie alate la volta precedente, ma vedendo che non c'erano cattive intenzioni si rallegrarono e finirono per divertirsi un mondo alla vista dei bei giardini e dei boschi giù sotto di loro. Dorothy si trovò comodamente installata fra due delle scimmie più grosse, una delle quali era il re in persona. Avevano fatto un seggiolino con le mani e stavano attentissime a non farle male.
1: «Perché dovete obbedire alla magia della cuffia d'oro?» chiese.
2: «È una lunga storia», rispose il re con una risata. «Ma dato che abbiamo un lungo viaggio davanti a noi, se ti fa piacere, posso ingannare il tempo raccontandotela».
1: «La sentirò volentieri», rispose la bambina.
2: «Una volta», cominciò il capo, «eravamo un popolo libero che abitava felice nella grande foresta, volando da un albero all'altro, mangiando noci e frutta e facendo tutto quello che ci pareva senza chiamare nessuno padrone. Forse qualcuna di noi a volte era un po' troppo dispettosa e si divertiva a scendere per tirare la coda agli animali privi di ali, a inseguire gli uccelli e a bersagliare di noci chi camminava per la foresta. Ma eravamo spensierate e liete e giocherellone e ci godevamo ogni minuto della giornata. Questo era molti anni fa, molto prima che Oz calasse dalle nuvole a governare questo paese. Viveva allora su a nord una bella principessa che era anche una potente maga. Tutta la sua magia era impiegata per aiutare la gente e non risulta che abbia mai fatto del male a chi era buono. Si chiamava Gaielette e abitava in un bel palazzo fatto di grandi blocchi di rubino. Tutti le volevano bene, ma il suo più grande dolore era di non poter trovare nessuno cui voler bene a sua volta, perché tutti gli uomini erano troppo stupidi e brutti per poter star vicino a una bella e saggia come lei. Alla fine, però, trovò un ragazzo avvenente, virile, saggio e più maturo della sua età. Gaielette decise che quando costui fosse diventato grande ne avrebbe fatto il suo sposo e perciò lo portò al suo palazzo di rubino e adoperò tutti i suoi poteri magici per farlo diventare forte, buono e bello quanto lo si sarebbe potuto desiderare. Appena adulto, Kilala, così si chiamava quel ragazzo, ebbe fama di essere l'uomo migliore e più saggio di tutto il paese. La sua bellezza virile era tale che Gaielette lo amava appassionatamente, mentre si affrettava a compiere tutti i preparativi per le nozze. A quel tempo il re delle scimmie alate era mio nonno, che viveva nella foresta adiacente al palazzo di Gaielette. Era un vecchio che preferiva uno scherzo a un buon pasto. Un giorno, proprio prima delle nozze, mio nonno era in volo con la sua banda quando vide Kilala passeggio lungo il fiume. Kilala indossava un ricco abito di seta rosa e di velluto rosso scuro e mio nonno pensò subito di fargli vedere chi era. A un suo comando la banda calò giù e prese Kilala, lo trasportò in volo fino in mezzo al fiume e quindi lo buttò in acqua. «Nuota, bello mio!» esclamò mio nonno, «e guarda se l'acqua ti ha macchiato l'abito!» Kilala era troppo saggio per non nuotare e tutta la sua buona fortuna non lo aveva guastato minimamente.

0: tornò a galla ridendo e poi nuotò fino a riva. Ma quando Gaillette lo raggiunse di corsa, trovò che le sue sete e i suoi velluti erano stati completamente rovinati dal fiume. La principessa montò su tutte le furie e naturalmente sapeva chi ringraziare. Si fece condurre davanti tutte le scimmie alate e in un primo momento ordinò di legare le ali a tutte quante e di buttarle nel fiume come avevano fatto con Kilala. Ma mio nonno implorò con tutte le sue forze perché sapeva che con le ali legate le scimmie sarebbero annegate nel fiume e Kilala ci mise una buona parola anche lui. Così che alla fine Gaillette le risparmiò, a condizione che da allora in poi le scimmie alate fossero in eterno costrette a obbedire per 3 volte al padrone della cuffia d'oro. Questa cuffia era stata ricamata per Kilala come dono di nozze dalla principessa in persona e si dice che le fosse costata la metà del suo regno. Naturalmente mio nonno e tutte le altre scimmie accettarono subito quella condizione ed ecco com'è successo che siamo per 3 volte schiave del proprietario della cuffia d'oro, chiunque esso sia.
1: «E che ne fu degli sposi?» chiese Dorothy, che aveva seguito la storia con grande interesse.
0: «Come primo padrone della cuffia d'oro», rispose la scimmia, «Kilala fu il primo a impartirci un comando. Siccome la sua principessa non poteva più sopportare la nostra visita, dopo le nozze ci convocò tutte nella foresta e ci ordinò di restare per sempre là, dove lei non avrebbe più potuto vedere una scimmia alata. E noi fummo tutte felici di obbedirgli perché avevamo una gran paura di lei. Non dovemmo eseguire altri ordini finché la cuffia d'oro non cadde nelle mani della malvagia strega dell'Ovest che ci costrinse a fare schiavi Winky e in seguito a scacciare lo stesso Oz dalla terra dell'Ovest. Ora la cuffia d'oro è tua e per 3 volte hai il diritto di imporci i tuoi desideri».
2: Mentre la scimmia re finiva la sua storia, Dorothy guardò in basso e vide sotto di loro le mura verdi e lucenti della città di Smeraldo. Si sorprese della rapidità del volo delle scimmie, ma fu felice che questo fosse terminato. Le strane creature deposero delicatamente i viaggiatori davanti alle porte della città e il re fece a Dorothy un profondo inchino e quindi si allontanò rapidamente in volo, seguito da tutta la sua banda.
1: «È stato un bel viaggio!» disse la bambina.
0: «Sì, è un sistema rapido per cavarci d'impaccio», rispose il leone. «Che fortuna che tu avessi portato via quella cuffia meravigliosa!»
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
4: In blu, la radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'ubbidienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per il sentiero della vita. Poi viene il momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre. E se sentiamo qualche responsabilità, determiniamoci di non ripetere più questi sbagli. E suppliamo, circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose. Non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita,
0: mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
1: In me languisce il mio spirito, si aghiaccia il mio cuore.
0: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
1: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riassa. Risponimi presto, Signore, vieni meno il mio spirito.
0: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa.
1: Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché la tristezza sana la mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
0: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio, il tuo spirito buono mi guidi in terra piatta.
1: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: nascondervi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo di Israele.

0: nella deviazione della Signora, nessuno non ci abbandonare. Il cuore è vivo Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Illumina questa notte, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore, il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Antonín Dvořák, rondò in sol minore per violoncello. Violoncellista Yo-Yo Ma. Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Lorin Mazel.

0: di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il rondò in sol minore per violoncello. Violoncellista Yo-Yo Ma, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Lorin Maazel.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Emil Waldteufel o Waldteufel, Walzer opera 155. Waldteufel, con legittimo orgoglio francese, era considerato lo Strauss di Parigi. Alla ninfa dea romana Pomona, protettrice dei giardini e dei frutteti, e dal suo innamorato Vertumno, diamo giusto spazio in questa stessa rubrica a proposito dell'opera Pomona di Robert Cambert. Secondo il poeta Decimo Magno Ausonio, Pomona era anche la dea custode del mese di settembre e del periodo in cui matura la frutta. Ascolteremo il valzer autunnale Pomon nella esecuzione dell'Orchestra dell'Opera di Monte Carlo diretta da Willy Boskowski.

di Emil Waldteufel o Waldteufel abbiamo ascoltato Pomone, Walzer opera 155, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, Barcarolle in fa diesis maggiore. Pianista Daniil Trifonov.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Barcarolle in Fa diesis maggiore. Pianista Danil Trifonov. RNC, Notte di Classica. Antonio Smareglia, da Il Vassallo di Sziget, ascolteremo musica del balletto ungherese, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.

Di Antonio Smarelia, da Il Vassallo di Zigata, abbiamo ascoltato musiche del balletto ungherese, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini. RNC, Note di Classica. Piotr Ilyich Čajkovskij, secondo movimento, andantino in modo di canzona, dalla Sinfonia numero 4 in fa minore, opera 36, Royal Philharmonic Orchestra, direttore Yuri Temirkanov, registrazione dal vivo, Venezia, settembre 1996.

0: di Piotr Ilyich Tchaikovsky abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Fa minore opera 36, Royal Philharmonic Orchestra, direttore Yuri Temirkanov, registrazione dal vivo, Venezia, settembre 1996.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Riccardo Drigo, Pas de Deux, dal balletto Esmeralda, London Symphony Orchestra, direttore Richard Bonynge.

Di Riccardo Drigo abbiamo ascoltato il Pas de Deux dal balletto Esmeralda, London Symphony Orchestra, direttore Richard Boninge. RNC, note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Martini de Florian, Plaisir d'amour. In questo appuntamento abbiamo i baritoni, una coppia francese, François Leroux e Michel Danse.

di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour. Le voci parallele in questo appuntamento erano quelle dei baritoni, coppia francese, François Leroux e Michel Danse. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

il tempo, del giorno, del mese, dell'anno, dell'eternità. Pedro Salinas, orologio dipinto.

Son le 2:25, sì, ma non di qua. In che giorno saranno quelle 2:25? In che mondo saranno quelle 2:25? Di che anno? Come sta bene quell'ora stordita, libera, in volo, per i limbi del tempo? Si vede che è un'ora in cui non accade niente, eccetto lei. I suoi 60 minuti, lentissimi 60 lunghi baci, innocenti, sulla tenera guancia d'una sera d'un settembre qualsiasi, non so dove, fino a cessare d'essere un'ora di passaggio per ascendere a ciò che è ora, l'anima di un'ora scelta, perché salvata in mezzo a tutte le altre sulla sfera di quell'orologio dipinto, falso, allegra misura dell'eterno.

Nel secondo movimento, allegretto scherzando dell'ottava sinfonia, Beethoven si prende allegramente gioco di una recente invenzione, il metronomo, opera di Maelzel. E il metronomo è il rigoroso disciplinatore del tempo dei musicisti. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 8 in fa maggiore, opera 93. Allegro, vivace e con brio. Allegretto scherzando. Tempo di minuetto. Allegro, vivace. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Rafael Frühbeck de Burgos.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Fa maggiore, opera 93. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Raphael Frühböck de Burgos. Un re a Berlino. Herbert von Karajan. Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 101 in Re maggiore. L'orologio. Adagio presto. Andante. Menuetto allegretto. Finale vivace. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 101 in Re maggiore, L'orologio. Orchestra Berliner Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan. Eli Michler. Ti auguro tempo.

0: ti auguro tutti i doni del mondo. Ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo per divertirti e per ridere. Se ne farai buon uso, potrai trarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare, non solo per te stesso, ma anche per farne dono. Ti auguro tempo non per affrettarti e correre a perdifiato, ma tempo per imparare ad essere contento. Ti auguro tempo non solo per farlo passare. Vorrei che un poco ne restasse per te, tempo per stupirti e tempo per avere fiducia, invece di guardare che ora è. Ti auguro tempo per cogliere le stelle e tempo per crescere, che vuol dire maturare. Ti auguro tempo per sperare ed amare ancora. Non ha alcun senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso e sentire ogni giorno, ogni ora come una grazia. Ti auguro anche tempo per perdonare. Ti auguro di avere tempo per vivere.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Arnold Schönberg, Verklärte Nacht, Notte trasfigurata, opera 4. Dal poema di Richard Demel, poeta tedesco. Revisione per orchestra d'archi del 1943. Molto rallentando, pesante, adagio, adagio. Orchestra Berliner Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan.